0: cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari mentre rimaneva nascosta in macchina tra i cadaveri dei suoi familiari fu registrata e divenne un film proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso. Questione migranti, ancora alta l'attenzione in Europa dopo che anche l'Austria ha dichiarato che rimanderà i richiedenti asilo in Italia. L'inviato Rai a Bruxelles.
1: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino, che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo, che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: E sui migranti, in una telefonata con il ministro degli esteri tedesco Wadepool, il titolare della Farnesina Tajani ha assicurato che prosegue il dialogo fra Italia e Germania. Condividiamo la preoccupazione per Ceuta, ha spiegato Tajani, e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Siegfrido Ranucci querela Clementina Forleo dopo un post pubblicato su Facebook in merito all'indagine sull'attentato subito dal conduttore di Report sul social. La magistrata si chiedeva se il giornalista fosse ricattato, sostenendo che in un paese normale, così scriveva, Ranucci sarebbe già stato indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, la replica di Forleo, che ha spiegato di essersi limitata a commentare un articolo del Foglio. Si allunga la lista dei femminicidi, Tania Ornella.
2: RAI, Radio 1 Sport.

senza morire. È una rosa senza spine. Fuck le gen negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi. Ora che sono ancora in piedi. Qua non

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il nuovo scandalo corruzione che scuote l'Ucraina con pesanti accuse nei confronti della vice capo staff del presidente Zelensky, mentre sul campo si continua a combattere. Ancora sotto attacco la capitale Kyiv, 5 morti e 23 feriti, e Mosca ammette di essere costretta a importare carburante.
2: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, secondo fonti non confermate, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'agenzia anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Perquisita, Mudra smentisce però di essere stata arrestata. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro Kmara. Legate all'economia invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Passiamo al conflitto Stati Uniti-Iran. Negoziati ancora in stallo, punto principale degli accordi, la navigazione sicura nello stretto di Hormuz. Trump annuncia la guerra economica contro Teheran. Qualsiasi paese aiuterà finanziariamente l'Iran ne pagherà le conseguenze. Saranno sanzionati, avverte il presidente americano. Mentre il Financial Times svela che l'Iran avrebbe valutato la possibilità di allargare il suo raggio d'azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi in Europa. Washington riprendesse gli attacchi, la NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, la risposta dell'Alleanza Atlantica. Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa sul nuovo accordo UE entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino ha avviato un confronto sul tema. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver sentito il collega tedesco Fadepool. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai traffici e il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione Europea. La cronaca: a Molini di Triora, Imperia, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È stato fermato dai carabinieri. Con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma d'aria compressa. La donna di nazionalità francese è stata portata in ospedale, avrebbe un trauma alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nelle campagne del Salento un agricoltore è stato aggredito e ucciso da 2 Rottweiler.
3: I carabinieri hanno individuato i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato azzannato a morte il 72enne Giuseppe Pampo di Leverano. L'agricoltore era uscito di casa al mattino presto per andare a raccogliere fichi nei suoi terreni vicino Porto Cesario nel Salento, dove è stato aggredito a morsi da 2 cani inferociti. Le gravi ferite alla testa e alle gambe sono state fatali. I figli, preoccupati da non vederlo tornare per pranzo, sono andati a cercarlo in campagna e qui hanno fatto la tragica scoperta. Il 72enne era riverso ai piedi di un albero di fichi con i 2 molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta, usando anche un bastone. E solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. Sui Rottweiler sono in corso gli accertamenti tramite prelievi di campioni di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Bari per il GR1, Giacomo Susca.
1: Torna in carcere il 22enne che domenica scorsa ha tentato di scappare dall'ospedale di Prato ed era stato ferito da una gamba da un agente della polizia penitenziaria. Lo rende noto la procura. Il GIP ha stabilito la custodia cautelare in carcere per il ragazzo con l'accusa di detenzione, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il nuovo vaccino sperimentale sviluppato da Moderna e Merck apre nuove speranze di cura del melanoma grazie ai risultati positivi dello studio in fase clinica per quanto riguarda recidiva e diffusione.
0: RAI, Radio 1 Sport.

myself.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo, Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia l'Iran e qualsiasi paese lo aiuterà, di conseguenze economiche tremende. Anche da Teheran arrivano nuovi avvertimenti, pronti a colpire obiettivi in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, fanno sapere i Pasdaran. Intanto i negoziati restano in stallo. Il corrispondente da New York.
2: Right now the strait is open.
3: A margine di un evento sulle criptovalute, Trump afferma che lo stretto di Hormuz a sud dell'Iran è aperto grazie all'iniziativa americana e che molte navi lo stanno attraversando. Poi, a proposito della pressione economica crescente sull'Iran, il presidente spiega: abbiamo sanzioni davvero draconiane e altri beni che possiamo sanzionare. Comunque, aggiunge, riferendosi ai prezzi di petrolio e gas, lo stretto di Hormuz non è più importante come in passato, ci sono delle alternative. Trump aveva confermato che al momento non ci sono trattative in corso con la Repubblica Islamica Iraniana, trattative che però potrebbero forse ricominciare in un certo momento in futuro. Nella stessa occasione, presentando i lavori per l'eliporto alla Casa Bianca, aveva confermato ai giornalisti la sua intenzione di incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno. Con lui vado d'accordo, dichiara, ed è un fatto positivo, visto che Kim Jong-un possiede 57 testate nucleari. Testate che pure non avrebbe dovuto avere, afferma Trump, e che se fossi stato io presidente in passato non avrebbe avuto. Conclude, così come non deve averle oggi l'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Kiev sotto attacco. In tarda serata le bombe russe hanno provocato almeno 6 morti e 23 feriti. Il sindaco della capitale denuncia colpito un ospedale pediatrico, danneggiato anche un palazzo di 9 piani, mentre alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. In Ucraina intanto è bufera per un'inchiesta dell'anticorruzione che lambisce Zelensky. Indagata la sua vice capo staff Irina Mudra, licenziata poco prima dallo stesso presidente ucraino. L'esercito israeliano ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di Hinder Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel 2024 mentre era con la sua famiglia in macchina. Il mezzo fu crivellato da oltre 300 proiettili sparati da un carro armato di Tel Aviv. Uccisi anche i due paramedici della Mezzaluna Rossa che in ambulanza stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari mentre rimaneva nascosta in macchina tra i cadaveri dei suoi familiari fu registrata e divenne un film proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso. In Kenya 7 persone sono morte per lo schianto di un elicottero nella riserva nazionale Samburu. Tra le vittime anche Michele Sensi Contugi, 44 anni, italiano ma con nazionalità ecuadoriana. Tra l'aprile e l'agosto 2024 era stato ministro del governo dell'Ecuador ed era attualmente direttore del servizio di intelligence del paese. In Italia 4 femminicidi in pochi giorni in diverse parti del paese riportano in primo piano il tema della violenza contro le donne. In alcuni casi, come quello di Tania Terrin, i maltrattamenti erano già stati denunciati. In serata, ferita dal compagno, un'altra donna in provincia di Imperia, mentre a Cattolica un uomo si è buttato nel canale del porto con l'auto. Accanto a lui c'era la moglie, sono stati soccorsi, lui è scappato. Intanto in Calabria si indaga sulla morte della 73enne uccisa a colpi di pietre.
4: Continua a dirsi innocente il marito di Carmela Bifano, 73 anni, trovata morta nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Vicino al corpo sono state ritrovate alcune pietre, usate forse per colpirla alla testa. Il marito, Pietro Scintu Sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi preoccupato per l'assenza della donna una volta rientrato nella sua casa Schiavonea. Dice di averla cercata a lungo fino a quando non l'ha trovata morta nel campo di agrumi. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al marito, dove gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per Scintu è attesa la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
1: Rimaniamo in Calabria. È stato ritrovato dopo 3 giorni di ricerche l'ultra leggero scomparso dai radar vicino a Fuscaldo in provincia di Cosenza. Il velivolo è stato individuato in una zona impervia tra la boscaglia completamente carbonizzato. Nulla da fare.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Lo scandalo corruzione scuote l'Ucraina con pesanti accuse nei confronti della vice capo staff del presidente Zelensky. Mentre sul campo si continua a combattere, nella notte attacco sulla capitale Kiev, 6 morti e 23 feriti, mentre Mosca ammette di essere costretta ad importare carburante.
2: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra, decine di missili in pochi minuti, secondo fonti non confermate, squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'agenzia anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Perquisita, Mudra smentisce però di essere stata arrestata. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro Kmara. Legate all'economia invece le tensioni della Russia, ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Passiamo al conflitto Stati Uniti-Iran, negoziati ancora in stallo, punto principale degli accordi, la navigazione sicura nello stretto di Hormuz. Trump annuncia la guerra economica contro Teheran. Qualsiasi paese aiuterà finanziariamente l'Iran ne pagherà le conseguenze, saranno sanzionati, avverte il presidente americano. Mentre il Financial Times svela che l'Iran avrebbe valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, se Washington riprendesse gli attacchi. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, la risposta dell'Alleanza Atlantica. Migranti, anche l'Austria rimanda i richiedenti asilo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quelle di Germania e Svizzera e si basa su un nuovo accordo UE entrato in vigore il 12 giugno scorso. Ma con Berlino ha avviato un confronto sul tema. Condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X Antonio Tajani dopo aver parlato con il collega tedesco Fadepul. La cronaca: a Molini di Treora, in Peria, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È stato fermato dai carabinieri successivamente. Con sé aveva la pistola utilizzata, un'arma d'aria compressa. La donna di nazionalità francese è stata portata in ospedale. Avrebbe un trauma alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. E nelle campagne del Salento un agricoltore è stato aggredito e ucciso da 2 Rottweiler.
3: I carabinieri hanno individuato i Rottweiler e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal punto in cui è stato azzannato a morte il 72enne Giuseppe Pampo di Leverano. L'agricoltore era uscito di casa al mattino presto per andare a raccogliere fichi nei suoi terreni vicino Porto Cesario nel Salento, dove è stato aggredito a morsi da 2 cani inferociti. Le gravi ferite alla testa e alle gambe sono state fatali. I figli, preoccupati da non vederlo tornare per pranzo, sono andati a cercarlo in campagna e qui hanno fatto la tragica scoperta. Il 72enne era riverso ai piedi di un albero di fichi con i 2 molossi ancora addosso. Hanno cercato di sottrarre il corpo alla furia degli animali, rischiando di essere azzannati a loro volta, usando anche un bastone. E solo allora i cani hanno mollato la presa e sono fuggiti. Sui Rottweiler sono in corso gli accertamenti tramite prelievi di campioni di sangue e saliva, mentre il cadavere del 72enne è stato trasferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Bari per il GR1, Giacomo Susca.
1: E torna in carcere il 22enne che domenica scorsa ha tentato di scappare dall'ospedale di Prato ed è stato ferito ad una gamba da un agente della polizia penitenziaria. Il GIP ha stabilito la custodia cautelare in prigione per il ragazzo con l'accusa di detenzione spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. E abbiamo un'ultima ora con una scossa di terremoto che ha colpito l'Indonesia, la zona della regione di Flores, dove già la scossa è di magnitudo 5.9, dove già una settimana fa c'è stato l'altro terremoto, quello da 7.7. Vi informeremo su successivi giornali radio per riguarda danni a cose.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Erika Crispo. Medio Oriente, qualsiasi paese aiuterà l'Iran subirà conseguenze economiche tremende, così Trump nella notte, mentre anche da Teheran arrivano nuove minacce pronti a colpire l'Europa.
2: Erano stati Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico citando due fonti vicine al regime, tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
1: Almeno 6 morti e 23 feriti nell'attacco russo su Kiev in tarda serata. Il sindaco della capitale denuncia colpito anche un ospedale pediatrico. In Ucraina intanto è bufera per un'inchiesta dell'anticorruzione che lambisce Zelensky, indagata la sua vice capo staff Irina Mudra, licenziata dallo stesso presidente ucraino poco prima che si diffondesse la notizia del suo coinvolgimento. L'esercito israeliano ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla morte di Hinda Rajab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel 2024. Era con la sua famiglia in macchina quando il mezzo fu crivellato da oltre 300 proiettili sparati da un carro armato di Tel Aviv. Uccise anche i due paramedici della Mezzaluna Rossa che stavano cercando di soccorrerla. La telefonata che la piccola fece ai sanitari mentre rimaneva nascosta in macchina tra i cadaveri dei suoi familiari fu registrata e divenne un film proiettato alla mostra del cinema di Venezia l'anno scorso. Migranti, dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria ha dichiarato di rimandare i richiedenti asilo in Italia. I media locali parlano di 4 casi già accertati. Intanto il dialogo con Berlino va avanti, come ha dichiarato Tajani dopo una telefonata con il ministro degli esteri tedesco. Condividiamo la preoccupazione per Ceuta, ha spiegato il numero uno della Farnesina, e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Si allunga la lista dei femminicidi. Tania, Ornella, Carmela e Giovanna, le ultime in ordine di tempo a essere uccise dai propri mariti, compagni o ex, tra confessioni, tentate fughe e denunce inascoltate, come nel caso di Campo Nogara nel veneziano.
3: Fare piena luce sul femminicidio di Tania Terrin, soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. E questo è il compito degli ispettori del Ministero della Giustizia che nei prossimi giorni arriveranno a Venezia per approfondire il caso. Dalle indagini è infatti emerso che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti anche da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile, dopo essere stata aggredita, poi però l'aveva ritirata. Lo zio della donna:
4: mio nipote non voleva ritirare la denuncia, siccome era una persona buona non voleva rovinarlo.
3: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato alla ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili, una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato poi il fermo di Elvis Metverai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Fora Stefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Restiamo in Calabria. È stato ritrovato dopo 3 giorni di ricerche l'ultraleggero scomparso dai radar vicino a Fuscaldo in provincia di Cosenza. Il velivolo è stato individuato in una zona impervia tra la boscaglia, completamente carbonizzato. Nulla da fare per i due avvocati a bordo, Carlo Arnulfo, romano di 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni, anche lei residente nella capitale ma originaria di Matera. Indagini in corso.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano lo scambio di minacce tra Stati Uniti e Iran dopo la scadenza della tregua siglata in Pakistan. Da oggi guerra economica contro Teheran per costringerlo all'isolamento, dichiara il presidente americano Trump. Ieri la Repubblica Islamica aveva minacciato di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili bersagli, basi in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo pronti per qualsiasi evenienza, commenta la NATO. Ucraina, l'inchiesta sulla corruzione coinvolge lo staff del presidente Zelensky. Sul campo, nuovo massiccio bombardamento russo su Kiev. 5 persone morte nella capitale, una nella regione.
2: Una tempesta di fuoco fra le più intense della guerra. Decine di missili in pochi minuti squassa la notte di Kiev, danneggiando anche un ospedale pediatrico, mentre l'ennesimo terremoto politico-giudiziario scuote il palazzo presidenziale, con Zelensky che rimuove subito la sua vice capo gabinetto, Irina Mudra. Il suo nome figura infatti nella lista di funzionari e politici indagati dall'agenzia anticorruzione, con l'accusa di aver riciclato quasi 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex ministro corrotto. Lo scossone arriva per giunta all'indomani della richiesta di nuove elezioni, nonostante la guerra in corso, da parte del popolare ex ministro della difesa Fedorov, rimosso a luglio dal presidente. I suoi fan, che per settimane ne hanno chiesto il reintegro, sono tornati in piazza contro l'ok del Parlamento alla nomina del nuovo ministro Kmara. Legate all'economia, invece, le tensioni della Russia. Ammette per la prima volta ufficialmente di essere costretta a importare carburante per via dei droni ucraini contro le raffinerie. E lo stesso Putin concede: gli attacchi stanno danneggiando la nostra economia. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La cronaca con l'infinita scia dei femminicidi. 4 donne uccise negli ultimi giorni per mano di compagni o ex in varie parti d'Italia. Ornella, Carmela, Joanna e Tania, che aveva denunciato più volte i maltrattamenti subiti dall'ex Dino Keber a Campo Nogara. Lo zio della vittima, Massimo Fornera, ammonisce: mia nipote non sarà l'ultima.
3: Io dico semplicemente: non ti denunciare 3 o 4 volte, basta una sola volta, e gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Non dico metterla in galera, ma prendersene cura, perché sono persone malate.
4: Lo zio fa riferimento alle 3 denunce ricevute in passato da 3 ex compagne dell'uomo che gli ha portato via la nipote e di quella querela che Tania aveva presentato ad aprile.
5: Lei sa però che sua nipote voleva addirittura ritirare la denuncia.
3: Allora, mia nipote non voleva ritirare la denuncia. Mia nipote semplicemente, siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo, perché io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava, strillava. Mia nipote era buona, non voleva rovinare sto ragazzo, perché gli amici di lui hanno detto: guarda, ha 40 anni, ha un'attività, ma non lo devi rovinare. Mia nipote è stata innamorata, era convinta che mai e poi mai gli avrebbe fatto del male, e in realtà si sbagliava.
4: L'appello infine a cambiare le norme.
3: Finché non vengono cambiate le leggi, finché chi è al comando non fa il proprio lavoro, continueranno a capitare. Mia nipote voglia che sia una di quelle che aiuti a salvare l'altra persona.
6: Davide Calimani, GR1.
1: C'è un altro caso di violenza su una donna senza tragico epilogo. A Molini di Triora, Imperia, un uomo ha sparato alla compagna ferendola alla mano. È stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato una fuga nei boschi. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale con traumi alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. La morte di madre e figlia per avvelenamento da ricina a Natale a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Il marito Gianni Di Vita e l'altra figlia Alice sarebbero risultati negativi al test della tossina, secondo gli esami effettuati in un laboratorio specializzato di Berlino su disposizione della procura di Larino. Un esito in linea con quanto già accertato dal centro antiveleni di Pavia. Nei prossimi giorni attesi ulteriori analisi in Germania. Meteo, ancora sole, molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Forte instabilità nelle regioni settentrionali, con estensione al centro. Allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su parte della Lombardia, gialla sul resto del nord e aree di Emilia Romagna e Toscana. Il punto con il primo maresciallo dell'aeronautica militare, Nello Chicchirichi.
7: Previsto un nuovo peggioramento su tutto il nord Italia, con rovesci temporali che risulteranno intensi e localmente grandigeni. Temperature in calo al nord, mentre potremo raggiungere 38-39 gradi sul nord della Puglia e aree interne della Sardegna, fino a 36 gradi sull'Emilia Romagna, Marche ed aree interne della Sicilia.
1: 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna. Entro fine mese lasceranno la California per trasferirsi con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini di 7 e 5 anni da settembre comincerà la scuola britannica.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, minacce e tensioni sullo stretto di Hormuz. Trump, da oggi sarà guerra economica. Teheran, colpiremo obiettivi americani in Europa in caso di escalation. La NATO, siamo pronti. Ucraina sotto attacco, pioggia di missili russi su Kiev. Nuovo scandalo corruzione nell'entourage di Zelensky che licenzia la sua vice indagata. Femminicidi, strage infinita, 4 donne uccise negli ultimi giorni. Il Ministero della Giustizia, ispettori in procura per la morte di Tania Terrin, il suo assassino già denunciato in passato. L'Italia divisa a metà, caldo al sud, maltempo al nord. I temporali non risolvono l'emergenza siccità. Tennis, Kyrgios nella polvere, il grande accusatore di Sinner sospeso per doping, positivo alla cocaina. Masters 1000 di Cincinnati, Musetti promosso ai quarti di finale, stasera in campo Cobolli. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Ucraina, l'inchiesta sulla corruzione coinvolge lo staff del presidente Zelensky. Sul campo, un nuovo massiccio bombardamento russo su Kiev, 5 persone morte nella capitale, una nella regione.
2: Edifici residenziali, un ospedale pediatrico, un istituto scolastico e 8 persone uccise, vittime, bersagli dell'ennesimo bombardamento russo su Kiev e sull'area attorno alla capitale. La routine degli sciami di missili e droni per fiaccare la volontà e la resistenza dell'Ucraina, che ha quasi esaurito le batterie di intercettori per proteggere i cieli delle sue città. E mentre lungo la linea del fronte orientale Mosca annuncia avanzate e conquiste, è costretta ad ammettere di dover importare carburanti perché il sistema di raffinazione della Russia è stato seriamente danneggiato dagli attacchi ucraini. Mentre sul fronte interno ucraino la lotta alla corruzione, una patologia politica sistemica nel paese, una nuova operazione dell'ufficio anticorruzione battezzata Forrest Gump investe e travolge la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra, silurata immediatamente dal presidente Zelensky, coinvolti nell'indagine anche alti funzionari e un esponente di una formazione politica filorussa. In questo clima l'ex ministro della difesa Fedorov invoca a elezioni, l'inizio di un'offensiva politica contro il presidente. Nonostante il conflitto in corso, insiste Fedorov, non possiamo permettere che la nostra democrazia sia ostaggio dei russi. L'ex ministro avrebbe in programma un tour negli Stati Uniti dove ha stabilito un contatto con Elon Musk. Enzo Ceri, GR1.
1: Il conflitto Iran-Stati Uniti, da oggi guerra economica contro Teheran per costringerli all'isolamento, dichiara il presidente Trump. Nello stretto di Hormuz, secondo il sito Axios, la marina americana garantisce il passaggio delle navi lungo un corridoio meridionale. Nel mirino della Repubblica Islamica, obiettivi statunitensi in Europa in caso di escalation del conflitto.
3: Erano stati i Pasdaran a minacciare sorprese strategiche per gli Stati Uniti e i suoi alleati ed ora il Financial Times rivela che quelle sorprese potrebbero riguardare da vicino anche il territorio europeo. L'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est dell'Europa qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. In particolare, riferisce il quotidiano britannico citando due fonti vicine al regime, tra i possibili obiettivi ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà il necessario per difendere tutti gli alleati, ribatte l'Alleanza Atlantica, aggiungendo che la nostra capacità di deterrenza e difesa è solida ed efficace. Ma il nodo del conflitto resta lo stretto di Hormuz. Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche i cavi sottomarini in fibra ottica del canale, con il regime che torna ad ammonire i paesi del Golfo. Qualsiasi supporto alle forze statunitensi, dicono da Teheran, equivale a una partecipazione alle operazioni militari. Valentina Isa, GR1.
1: In Italia la cronaca, sono giorni segnati dalla violenza sulle donne, 4 i femminicidi da Ferragosto e i maltrattamenti, come nel caso di Tania Terrin a Campo Nogara, erano stati anche denunciati.
4: Gli ispettori del Ministero della Giustizia arriveranno a Venezia nei prossimi giorni con un unico obiettivo: approfondire il caso di Tania Terrin, fare piena luce su questo terribile femminicidio, ma soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. Le indagini hanno infatti fatto emergere come l'uomo fosse stato già denunciato per maltrattamenti da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania, dopo un'aggressione lo scorso aprile, lo aveva denunciato, poi però aveva ritirato tutto. Lo zio della donna:
5: mio nipote non voleva ritirare la denuncia.
0: stessa. Siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo.
4: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro, in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato alla ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili. Una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato il fermo poi di Elvis Methvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
1: E c'è un altro caso di violenza su una donna a Molini di Triora, Imperia. Un uomo ha sparato alla compagna, ferendola alla mano. È stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato una fuga nei boschi. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale con traumi alla mano e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il delitto di madre e figlia avvelenate a Pietracatella a Natale, negativi alla ricina Gianni e Alice Di Vita. La giovane è stata riascoltata dagli inquirenti. Si cercano risposte nei dispositivi informatici del padre.
5: Un computer e 10 chiavette USB riconducibili a Gianni Di Vita sono stati sequestrati dalla procura di Larino lo scorso 1 agosto. La notizia è emersa soltanto nelle ultime ore. I dispositivi informatici potrebbero essere stati utilizzati da Antonella Di Elsi e dalla figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, e potrebbero conservare dati, documenti e navigazioni internet utili per l'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Intanto continuano le audizioni degli investigatori, che ieri avrebbero sentito Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime. La procuratrice Elvira Antonelli, in una nota, rettifica l'indiscrezione secondo cui Gianni e Alice sarebbero risultati negativi ai prelievi effettuati lo scorso 1 luglio e analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino. Non c'è comunicazione scritta circa la positività anticorporale alla ricina, scrive la procuratrice, che ribadisce non ci sono allo stato indagati. Nicola Tupputi, GR1.
1: Migranti rimandati in Italia. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria decide di applicare il nuovo regolamento sui cosiddetti dublinanti, cioè le persone arrivate in Europa con primo approdo nel nostro paese. Secondo i media locali ne sono già stati espulsi 4. Avviato un confronto con Berlino, condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, dopo un colloquio con il collega tedesco Badeful. Un tema sempre al centro del confronto politico.
6: Gestiremo con la consueta collaborazione. Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, smentisce problemi o intoppi con i paesi d'Oltralpe e smentisce soprattutto che le espulsioni verso il nostro paese abbiano a che fare con Ceuta e la chiusura di Schengen, scelta comunque rivendicata e necessaria, aggiungono gli alleati di Lega e Forza Italia, per garantire sicurezza. Maurizio Lupi, noi moderati.
7: Lavoreremo insieme perché l'Unione Europea dia risposte chiare e nette al problema dell'immigrazione. Tutela dei confini, lotta senza se e senza ma alla immigrazione clandestina.
6: Ma per il PD le scelte dei paesi d'Oltralpe sono proprio la conseguenza di quelle di Meloni, che ha picconato la solidarietà europea. Se tutti chiudono le frontiere, commentano da Italia Viva, a perderci siamo noi, la nazione più esposta agli arrivi. Leonardo Donno, 5 Stelle.
8: Mentre Giorgia Meloni è occupata a fare figuracce internazionali come la sospensione di Schengen per Ceuta, il prezzo dei carburanti lievita e si prepara una nuova stangata per famiglie ed imprese.
6: Per AVS sui migranti si mostra il fallimento di un governo che ha usato la paura per costruire consenso. Lucio Bondi, GR1.
1: Ex Ilva, i lavoratori chiedono un incontro al Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto da domani. L'ultima manifestazione di interesse di una cordata italiana per rilevare l'acciaieria non convince i sindacati. Si rischia una bomba sociale senza precedenti, scrivono al Capo dello Stato. Banche e fusioni. È previsto questa mattina un CDA straordinario di Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato Lovaglio punta al via libera per una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali. L'obiettivo è rafforzare l'istituto senese, costruire un terzo polo bancario, ma soprattutto bloccare l'offesa di Intesa San Paolo su MPS. Un'operazione da 30,6 miliardi insieme a Unipol e Biper, su cui Intesa vuole andare avanti. Il meteo ha ancora sole caldo a sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bari, Bologna,
9: Bologna, Campobasso, Roma e Palermo. Forte instabilità a nord con allerta arancione per pioggia e rischio idrogeologico su parte della Lombardia, gialla sul resto del nord e aree di Emilia-Romagna e Toscana. I temporali di questi giorni però non bastano a compensare il grande problema della mancanza d'acqua, che resta un'emergenza.
10: La siccità, dovuta alle grandi e prolungate ondate di calore, trasforma sempre di più il nostro territorio, dalle campagne arse alle montagne senza ghiacciai, e i temporali, anche violenti, non bastano a rinforzare i nostri fiumi. Se questo scenario si prolungasse nel tempo, gli effetti sarebbero devastanti sul clima e anche sull'economia, che in Italia potrebbe registrare fino a 74 miliardi di euro di perdite. È ciò che evidenzia uno studio coordinato dal Politecnico di Milano e dal Centro Euromediterraneo su cambiamenti climatici. Il presidente Antonio Navarra.
11: Nel giro di qualche decennio le precipitazioni sull'area mediterraneo si riducono in circa il 14%. Significa andare sotto pressione tutto il sistema.
10: Oltre il 60% del territorio italiano attualmente è colpito dalla siccità.
11: Bisogna rivedere il modo con cui gli usi dell'acqua sia in ambito industriale che in ambito agricolo vengono fatti.
10: La causa è il riscaldamento globale.
11: L'Europa si sta scaldando a un ritmo più alto della media del pianeta. Bisogna smettere di mettere i gas serra nell'atmosfera.
10: Maria Cristina Cusumano, GR1.
9: Nuove speranze di cura per chi si ammala di melanoma arrivano dai risultati promettenti di un vaccino sperimentale sviluppato da Moderna e Merck. Lo studio, condotto su oltre 1300 pazienti, riguarda recidiva e diffusione del tumore. Paolo Antonio Ascerto, oncologo e coordinatore della sperimentazione nazionale presso l'Istituto Nazionale dei Tumori Pascale di Napoli.
12: È uno studio internazionale di fase 3. Questo vaccino RNA messaggero personalizzato, non preventivo ma terapeutico, viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma. Aggiunto all'immunoterapia, riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio di metastasi. Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli altri stati.
9: 6 anni dopo lo strappo con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna. Entro fine mese lasceranno la California per trasferirsi con i figli Archie e Lilibet in una residenza privata fuori Londra. Nessun ritorno a palazzo dunque, ma per i due bambini di 7 e 5 anni da settembre comincerà la scuola britannica. Lo sport, il tennis, Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati grazie alla vittoria in 2 set sul portoghese Faria. Oggi torna in campo Cobolli contro lo statunitense Paul. Intanto l'australiano Kyrgios, grande accusatore di Sinner per via del caso Clostable, è a sua volta sospeso per doping. Positivo alla cocaina in seguito a un controllo al torneo di Mallorca a giugno, ha chiesto scusa via social. «Sono deluso da me stesso», ha detto. Calciomercato, nuovo colpo dell'Inter che ha chiuso con il Liverpool per il centrocampista inglese Jones, affare da 30 milioni più 5 di bonus. Per l'Atalanta stasera comincia ufficialmente la stagione, la squadra di Sarri ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv per l'andata dei playoff di Conference League. Sentiamo il tecnico Sarri.
13: Storicamente i preliminari per le squadre italiane sono sempre stati un problema, probabilmente perché noi siamo forse il movimento che accumula una maggiore dose di lavoro durante le preparazioni estive rispetto a altri tipi di campionati. Bisogna cercare di essere consapevoli di questo prima di tutto e di avere tanta voglia di andare in Europa.
9: Letteratura, al centro dei suoi romanzi c'è la terra d'origine, l'Abruzzo. A Donatella di Pietrantonio andrà il premio alla carriera del festival John Fante, il dio di mio padre, che prende il via oggi a Torricella Peligna. L'abbiamo intervistata.
14: Siamo figli della storia.
3: Cosa rappresentano le radici per lei?
15: È vero che le radici ci sostengono, ci ancorano e quindi sono un punto di forza. Nello stesso tempo però possono essere anche un limite, tenerci fermi e impedirci di andare verso altri mondi.
3: L'Abruzzo è presente nei suoi libri, tornerà in un suo prossimo romanzo?
15: Sono abbastanza rassegnata alla certezza che l'Abruzzo sia un personaggio dei miei romanzi. Lo racconto sempre, il rappresentante di tutte le aree interne, i posti piccoli, vicoli, i luoghi isolati, diventa facilmente universale.
16: Sta scrivendo qualcosa di nuovo?
15: Sì, sto scrivendo, anzi sono, diciamo, in dirittura d'arrivo di un nuovo romanzo.
3: Francesca Cosentino, GR1.
17: La notte piccola per noi, troppo piccolina.
9: Avrebbero compiuto oggi 90 anni le gemelle Kessler, ballerine, cantanti, protagoniste indiscusse dello spettacolo televisivo degli anni 60, da Giardino d'Inverno a Studio 1 a Canzonissima, sempre sotto la guida di Antonello Falqui, che di loro parlava così.
18: Era una visione, quella delle Kessler, che non c'era stata nella rivista italiana, né teatrale né televisiva.
9: Alle gemelle che decisero di porre fine alla loro esistenza il 17 novembre dello scorso anno tramite suicidio assistito nella loro casa vicino a Monaco di Baviera, Rai Storia dedica lo speciale Alice ed Ellen Kessler, quattro gambe e un'anima, in onda stasera alle 19.30 in prima visione. Sono le 7:15, ora linea ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8. Da Sabrina Baldetti, dalla redazione del GR1, buon proseguimento di giornata.

0: GR1.
1: Resa dei conti, blitz anticorruzione nello staff di Zelensky, licenziata la sua vice, indagata. Kiev sotto attacco, 12 morti. Guerra di nervi, Trump, sanzioni senza precedenti per l'Iran e i suoi alleati. Teheran pronti a colpire basi americane in Europa. La NATO, siamo pronti. Emergenza femminicidi, 4 donne uccise in pochi giorni. Ispettori del ministero in procura sul caso Terrin, uccisa a Venezia dal compagno, già denunciato più volte. Dublinanti di ritorno, anche l'Austria avvia i rimpatri verso l'Italia. Tajani sente Berlino, avanti con il dialogo, proteggere le frontiere. Scontro, maggioranza, opposizioni. Risico senese, oggi il CDA di Montepaschi verso la doppia offerta su BPM Banca Generali. Intesa, avanti con l'acquisto dell'Istituto Toscano. Senza acqua, emergenza siccità nel 60% del territorio italiano. Troppo caldo per troppo tempo, si rischiano perdite miliardarie. Torna a casa Harry con Meghan e i bambini, il trasferimento a Londra entro fine mese. Vivranno in una residenza privata. Melanoma, vaccino e speranze. Positivi risultati di fase 3 su recidive e diffusione del tumore. Tennis, la caduta di Kyrgios, dagli attacchi a Sinner alla sospensione per doping. L'australiano positivo alla cocaina. Chiedo scusa. Rap, più pop, uguale Goya. Il nuovo brano di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Descriviamo la realtà e la mercificazione delle tragedie. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le crisi internazionali in primo piano, da una parte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con il pesante scambio di minacce tra Casa Bianca e Repubblica Islamica, dall'altra la guerra Russia-Ucraina con i raid di stanotte, 12 morti a Kiev e lo scandalo corruzione nell'entourage di Zelensky. Iniziamo da qui con Francesco Mincone in studio.
2: Partiamo dunque dall'Ucraina. Notte di fuoco a Kiev, pioggia di missili russi sulla capitale ormai a corto di difese aeree. Mosca ne approfitta e infierisce contro obiettivi civili, mentre il presidente Zelensky è alle prese con un doppio fronte interno, un nuovo scandalo corruzione e la sfida lanciata dall'ex ministro della difesa Fedorov. Sentiamo.
3: I boati tambureggianti nella notte di Kiev, insistenti come la volontà della Russia di piegare la resistenza ucraina, con gli sciami di missili, droni che si avventano sulle città, dove ormai le scorte dei missili intercettori che dovrebbero proteggerne i cieli sono quasi esaurite. Edifici residenziali, un ospedale pediatrico, un istituto scolastico e ancora morti, vittime e bersagli dei bombardamenti di Mosca, che afferma di aver colpito siti militari e centri logistici, ma è anche costretta ad ammettere di dover importare carburanti, perché il sistema di raffinazione della Russia è stato compromesso dagli attacchi di Kiev, dove si riapre un altro fronte interno, la lotta alla corruzione. Una nuova inchiesta investe e travolge la vice capo dello staff presidenziale Rina Mudra, silurata immediatamente dal presidente Zelensky. Coinvolti nell'indagine anche alti funzionari e un esponente di un partito politico filorusso. E in questa fase di difficoltà del presidente Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov affonda il colpo, lancia la sua offensiva politica contro Zelensky, invoca elezioni nonostante la guerra, suscitando inquietudine e perplessità per una mossa politica potenzialmente destabilizzante e debilitante in un momento di estrema difficoltà del paese. Fedorov starebbe tentando di irrobustire la sua nuova iniziativa politica con un viaggio negli Stati Uniti, dove ha già costruito un solido rapporto con Elon Musk. Enzo Arcieri, GR1.
2: Veniamo all'altro fronte di guerra nel Golfo Persico. Strangolare l'economia iraniana, isolare la Repubblica Islamica è la nuova strategia dichiarata da Donald Trump per costringere Teheran a scendere a patti. Allo stesso tempo il presidente torna a rivendicare il controllo di fatto dello stretto di Hormuz. Secondo il sito Axios, infatti, la marina americana sta assicurando un corridoio sicuro per le navi in transito nella parte meridionale dello stretto. Il corrispondente.
4: Guerra economica all'Iran e isolamento di quel paese a un livello senza precedenti. Le annuncia Trump alla fine di una giornata in cui era sembrato ottimista rispetto allo scenario medio orientale.
5: Right now, I think the situation is so good.
4: La situazione ora è così buona, aveva replicato ai giornalisti, allontanando ancora nel tempo l'eventuale ripresa di negoziati con Teheran. Anche perché, sostiene il presidente, adesso lo stretto di Hormuz, a sud dell'Iran, è aperto. Tante navi lo attraversano, dice. Proprio nelle ore in cui la stampa rivela un'operazione segreta con cui le forze armate a stelle e strisce starebbero garantendo da alcune settimane il passaggio di 15-20 petroliere ogni notte nella parte sud di questo braccio di mare lungo la costa dell'Oman. Obiettivo: ridurre i prezzi globali del petrolio, mentre con il blocco navale attorno ai porti dell'Iran e con sanzioni definite draconiane, Washington vuole accrescere la pressione sulla Repubblica Islamica. Qualunque Stato fornirà sostegno a Teheran affronterà conseguenze finanziarie terribili, minaccia adesso Trump, chiamando poi a raccolta gli alleati per un nuovo D-Day economico. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Gli iraniani intanto si preparano per una possibile ripresa del conflitto e sarebbero pronti a colpire anche obiettivi americani in territorio europeo. La corrispondente.
0: Nei giorni scorsi i Pasdaran avevano a più riprese minacciato sorprese strategiche contro l'America e i suoi alleati. Ieri il Financial Times ha scritto che l'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture della Repubblica Islamica. Il quotidiano britannico cita fonti all'interno del regime iraniano. Teheran potrebbe attaccare asset militari statunitensi nell'Europa sudorientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Il cuore dello scontro è ancora Hormuz. L'Iran ribadisce che lo stretto è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno. Ghalibaf, capo negoziatore e potente speaker del Parlamento iraniano, da Baghdad, dove si trova in visita ufficiale, dichiara che gli Stati Uniti sono disperati perché non sanno se continuare la guerra o fermarla. Intanto gli Emirati Arabi hanno sospeso gli scambi commerciali con Teheran. La decisione di Abu Dhabi rischia di aumentare l'isolamento economico della Repubblica Islamica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Nella striscia di Gaza ancora attacchi israeliani nonostante la missione dell'inviato americano Kushner con il tentativo di riattivare il processo di pace. 10 vittime palestinesi nelle ultime ore. Intanto l'esercito israeliano apre un'inchiesta sul caso di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa assieme ai soccorritori che erano arrivati per salvarla. La corrispondente.
6: La voce supplicante della piccola Hind Rajab, per favore, venitemi a prendere. Intrappolata in un'auto, già crivellata di colpi, era il gennaio del 2024, Gaza City era terreno di battaglia. Hind morì dopo altri colpi sparati dall'esercito israeliano. Ci vollero 12 giorni per recuperare il suo corpo, quelli dei parenti e dei due paramedici che arrivarono, ma furono uccisi a loro volta. Dopo più di 2 anni e mezzo, l'esercito israeliano ha deciso di aprire un'indagine penale su quanto accaduto, come sulle uccisioni di altri soccorritori palestinesi e non avvenute nel corso della guerra. E così oggi i militari decidono di fare i conti con uno degli episodi diventati il simbolo della guerra di Gaza, costata la vita di più di 70.000 persone, 20.000 erano minori come Hind. In pochi credono però che l'indagine porterà all'incriminazione dei responsabili, mentre Gaza continua ad essere obiettivo di raid mirati, come quello di ieri che ha centrato in pieno una stazione di polizia. Per l'esercito c'erano comandanti di Hamas a dare l'ordine. Lo stesso premier Netanyahu, che solo 2 giorni fa ha detto chiaramente: non possiamo fermarci, sarebbe una sconfitta. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Chiudiamo la pagina estera con l'Indonesia che torna a tremare. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata sull'isola di Flores, già colpita la scorsa settimana da un terremoto di magnitudo 7.7, 53 vittime, migliaia dispersi. Rai Radio 1, la cronaca italiana. Sono giorni segnati dalla violenza sulle donne. Tante le vittime uccise o ferite dai compagni o dagli ex che in alcuni casi erano stati denunciati. In studio Elena Baiocco.
7: Volti, caratteri, vite spezzate da chi sosteneva di amarle. Michela, Maria, Ornella, Tania, Ioanna, Carmela. 6 vittime dal giorno di Ferragosto ad oggi, 40 in totale le donne uccise per mano di uomini dall'inizio dell'anno. Altre 2 nelle ultime ore hanno rischiato di morire. Una 50enne francese è stata ferita a mano e testa da una spranga e un colpo di pistola esploso dal compagno. Lui, dopo una fuga nel bosco, è stato fermato. A Cattolica un 45enne si è lanciato in auto nel porto, la moglie era accanto a lui. Entrambi salvati, lui si è dileguato. Domani l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, un femminicidio che ha riacceso campanelli d'allarme sul tema della prevenzione e della protezione. La 39enne aveva denunciato più volte l'ex che si è poi tolto la vita e non era stata la sola. Il ministro della giustizia s'appresta ad inviare gli ispettori in procura per fare luce su questo caso. Allora, nel prossimo servizio ascoltiamo la voce di Chiara Boscaro, presidente di Riviera Donna.
8: Tania Terrin ha cercato sostegno anche in Riviera Donna, associazione che offre ascolto alle donne in difficoltà nella zona del Brenta.
9: Ho trovato che lei faceva proprio parte delle 800 donne che sono dentro la community di WhatsApp di Riviera Donna, una community nata proprio per creare una rete di mutuo aiuto.
8: La sua morte non è solo un numero nella conta dei femminicidi, ma una vita spezzata che interroga ancora una volta comunità e istituzioni sulla capacità di fermare la violenza.
9: Braccialetto elettronico e codice rosso, subito, senza aspettare tempo che passi, perché quel tempo è il tempo in cui l'uomo violento può organizzarsi e fare in modo che se non ti avrò ti uccido.
8: A Campo Nogara, dove Tania è stata uccisa, l'invito è ritrovarsi per fare rumore, un richiamo alla mobilitazione nata dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, anche lei, come Tania, originaria di Vigonovo.
9: Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin si sta facendo molto, soprattutto nelle scuole, perché l'uomo violento va arginato fin dall'infanzia.
8: Giorgia Buran, GR1.
7: Intanto è stato fermato il marito dell'anziana uccisa nelle campagne del Cosentino. Sentiamo.
10: Continua a dirsi innocente il marito di Carmela Bifano, 73 anni, trovata morta nell'agrumeto di famiglia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Vicino al corpo sono state ritrovate alcune pietre, usate forse per colpirla alla testa. Il marito, Pietro Scintu, sardo, di 76 anni, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio. Sarebbe stato lui a lanciare l'allarme. Inizialmente avrebbe riferito agli inquirenti di essersi preoccupato per l'assenza della donna una volta rientrato nella sua casa schiavonea. Dice di averla cercata a lungo fino a quando non l'ha trovata morta nel campo di agrumi. Carmela viveva da sempre nel piccolo centro di Schiavonea insieme al figlio di 34 anni e al marito, dove gestiva l'azienda agricola di famiglia. Sul caso indaga ora la polizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna. La procura di Castrovillari, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia. Per Scintu è attesa la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari. Corigliano Rossano, Madi Ferrucci, GR1.
7: E anche a Colleferro, vicino Roma, si ricostruiscono le ore, i mesi che hanno preceduto l'uccisione di Ioanna, che lascia 5 figli in servizio.
11: Nessuno ha sentito le liti violente tra Ioanna e il marito Mohamed. I vicini sono in vacanza, chi è rimasto dice di non sapere niente o non vuole parlare. Non sono state fatte segnalazioni né alle forze dell'ordine né ai servizi sociali. Nessuno ha denunciato. Ioanna, 50 anni, d'origine polacca, non aveva mai presentato denunce. Lui, 69, ex operaio tunisino in pensione, aveva prenotato un appuntamento con i servizi psichiatrici sul territorio lo scorso mese di luglio, ma non si era presentato. Così la morte della donna, uccisa con 4 coltellate alla gola dal marito davanti ai figli, ha portato improvvisamente alla luce dissidi e violenze. Secondo le prime ricostruzioni c'era anche il più piccolo, 9 anni, quando l'uomo l'ha coltellata in cucina. Invano il figlio più grande avrebbe tentato di fermare il padre. Dolore delle colleghe della RSA dove Ioanna lavorava. Cinzia Mortari, responsabile della RSA, Regina Pacis.
12: Lascia un grande vuoto in tutti noi, in tutta la comunità. Era una persona speciale.
11: Sara Berta, GR1.
1: L'aggressione omofoba in Sardegna, parla la vittima, Angelo Ratti, milanese, minacciato e insultato dopo il pestaggio da parte di un gruppo di giovanissimi in spiaggia.
13: Il timpano è rotto, non sento proprio dalla parte sinistra, vedo male da un occhio.
14: 13 agosto, Porto Istana, vicino ad Olbia. Il collettivo queer che ha organizzato una serata techno si ritrova aggredito da una muta di ragazzini. Angelo Rati, milanese, racconta.
13: Il pubblico locale, soprattutto ragazzini minorenni, probabilmente proprio il desiderio generato dalla noia, dalla paura della diversità, da un'educazione sicuramente marcia. A fine serata sono stato atterrato, bloccato, picchiato, i miei amici hanno cercato di proteggermi, sono stati picchiati anche loro. Ho cercato di scappare, sono stato colpito con una pietra sulla testa e poi un'escalation di cose brutte. Minacce da un genitore, messaggi crudeli, omofobi del tipo mio figlio è una persona d'onore, avrebbe dovuto continuare in maniera peggiore quello che ha fatto. I sardi che hanno dichiarato il loro ribrezzo per quello che stava accadendo. Spero che la lezione l'abbiano avuta loro dal riscontro mediatico che sta avendo questa serie di gesti.
14: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santoro.
1: Le 8 e 14 minuti, la questione migranti in Europa. Dopo la Svizzera, anche l'Austria annuncia l'espulsione verso l'Italia di alcuni cosiddetti dublinanti, mentre è in corso una trattativa con la Germania. Ieri, colloquio tra il nostro ministro degli esteri Tajani e il collega tedesco Wadephul. L'inviato a Bruxelles.
15: Il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno di quest'anno, aveva già iniziato a svolgere i propri effetti. A rivelarlo è l'Austria, che spiega di aver rimandato in Italia 4 cosiddetti dublinanti. Si tratta di richiedenti asilo che devono far ritorno nel paese dove sono approdati, secondo il vecchio regolamento di Dublino, che, con alcuni correttivi, è stato sostanzialmente recepito dal nuovo patto. Il ministro dell'interno austriaco ha spiegato anche che ai migranti è stato fornito un biglietto di treno o autobus. Sono quindi rientrati con il trasporto pubblico, come possibile quando il soggetto collabora. L'Austria dunque ha già fatto ciò che la Svizzera ha annunciato di voler fare a partire da fine agosto, per un numero limitato di migranti, tutti i casi accertati dopo il 12 giugno. Un punto importante per l'Italia, che considera ormai annullati quelli precedenti alla sigla del nuovo patto. Il nostro paese è in trattative anche con la Germania per il rientro di alcuni dublinanti e invoca l'applicazione di meccanismi di compensazione previsti dai nuovi regolamenti. Intanto la prima richiedente asilo, che doveva rientrare dalla Germania, una somala di 22 anni, non è partita, avendo trovato protezione presso una chiesa evangelica di Norimberga. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: Il tema migranti è sempre al centro del confronto politico.
16: Nessun problema con Austria e Germania, assicurano da Fratelli d'Italia con Carlo Fidanza, che sul Corriere della Sera oggi afferma: i respingimenti verso il nostro paese saranno numeri esigui. Poi assicura:
17: grazie anche alla modifica di queste norme europee i risultati miglioreranno ulteriormente, perché avremo strumenti ancora più forti per proteggere le frontiere e sperperare gli irregolari.
16: La politica europea della sinistra ha portato ad una gestione migratoria disastrosa, così per Forza Italia e Lega, con il partito di Salvini, che ricorda come l'immigrazione regolare sia legata anche al problema della microcriminalità. Dall'opposizione il PD ribadisce come la politica sull'immigrazione di Giorgia Meloni renda l'Italia più sola. Per il Movimento 5 Stelle la mossa di Meloni di sospendere Schengen è una figuraccia che è solo propaganda. Poi rincara: l'Italia ha fallito nella gestione dei flussi, mentre nel paese il prezzo dei carburanti continua a salire ed è in arrivo una nuova stangata per le famiglie sull'energia. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, parla di effetto boomerang per l'Italia.
18: Giorgia Meloni chiude Schengen alla in maniera immotivata per un mero calcolo politico, e adesso l'effetto domino. Germania, Austria fanno la stessa politica di Giorgia Meloni, ma contro l'Italia.
16: Alessandra Allegra, GR1.
1: Ex Ilva, la manifestazione di interesse della cordata italiana non convince i sindacati, che lanciano un appello al Quirinale.
19: La situazione dell'ex Ilva è ormai a un punto di non ritorno. Lo scrivono i sindacati in una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella, chiedendo di essere ricevuti in occasione della sua presenza ai Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto. L'obiettivo, fanno sapere FIM, FIOM, WILM e USB, è quello di sottoporre direttamente al Capo dello Stato la drammatica situazione dell'acciaieria e delle migliaia di lavoratori, prima che la crisi si trasformi in una bomba sociale senza precedenti. Le sorti dell'azienda sono appese a un filo dopo la sentenza del tribunale che ha disposto la chiusura dell'area a caldo per motivi ambientali. E nemmeno i piani della cordata italiana sembrano rassicurare i sindacati. La proposta non vincolante di Federacciaie delle 14 aziende associate punta solo sull'area a freddo, con grave impatto sull'occupazione. Ferdinando Uliano, FIM CISL.
20: La proposta presentata è una proposta per una mini ILVA, perché non coinvolge le aree a caldo, per noi importantissime, per poter garantire una soluzione di sostenibilità industriale.
19: L'operazione delle aziende italiane si muove con massima cautela, si va verso la costituzione di una NewCo e la preliminare verifica di condizioni concrete per la realizzazione del progetto. Francesca Capannolo, GR1.
1: Banche e fusioni, si complica la partita intorno a Monte dei Paschi di Siena, previsto in mattinata un CDA straordinario. In diretta Paola Nania.
21: Buongiorno, si chiama risico bancario e dobbiamo immaginarlo come una complicata partita a scacchi. Complicato è di certo lo scenario che ruota intorno al Monte dei Paschi di Siena. Il CDA straordinario, convocato tra poco alle 9 dall'amministratore delegato Lovaglio, dice chiaramente una cosa: c'è urgenza di agire e di bloccare l'offerta lanciata a giugno dal gigante Intesa San Paolo con Unipol. Un'offerta da 30,6 miliardi che non piace a Lovaglio e non incontra le simpatie della politica. Il rischio, secondo i detrattori, è un effetto spezzatino sulla rete degli sportelli MPS e sullo stesso marchio. La mossa di Siena a questo punto è rilanciare con una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali, che fa parte del gruppo Generali di Trieste. Secondo gli analisti è una mossa che ha molte criticità e grandi ambizioni: creare un terzo polo bancario accanto a Intesa e Unicredit. Qualche risposta verrà da questo CDA straordinario, ma la partita del risico è destinata a continuare.
1: Il caso La Vitola e il futuro del conduttore di Report. Secondo il legale di Sigfrido Ranucci, una sua sospensione dal programma sarebbe una scelta politica. Il giornalista sembra intenzionato a fare dietro front sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, che in un post aveva chiesto se fosse ricattato. Sul fronte politico, Fratelli d'Italia presenta un'interrogazione parlamentare sulla vicenda, mentre il leader 5 Stelle Giuseppe Conte invita a tenere alta la guardia su Report. Le 8 e 20 minuti, ancora cronaca, il giallo delle due donne morte avvelenate a Pietracatella in Molise, analizzati i dispositivi elettronici usati da madre e figlia, mentre arrivano dal laboratorio tedesco gli attesi risultati.
3: Nessuna traccia di ricina nel sangue di Gianni Di Vita e della figlia maggiore Alice, né tantomeno la presenza di anticorpi che segnalerebbero anche una pur minima esposizione. E questo è il primo risultato che arriva dalla Germania, dal Robert Koch Institute di Berlino, specializzato proprio nella ricerca di tossine, e aggiunge un ulteriore tassello alle difficili indagini sulla morte lo scorso Natale a Pietracatella di Antonella De Jelsi e Sara Di Vita. Il marito e padre delle vittime, insieme ad Alice, non sono mai venuti a contatto con il potente veleno. La procura di Larino però precisa, si tratta di esami preliminari. La comunicazione ufficiale scritta deve ancora arrivare, dato che i test sono particolarmente complessi. Parallelamente prosegue l'inchiesta per risolvere questo autentico rompicapo. I risultati delle autopsie hanno confermato che nessuna cura avrebbe potuto salvare le due donne. La presenza di ricina era talmente alta da non lasciare scampo. Nei giorni scorsi poi sono state sequestrate a Gianni Di Vita un computer e 10 pen drive. Erano dispositivi usati anche dalle vittime e gli inquirenti sperano di poter ricavare qualche elemento utile sulle loro ricerche online e sui documenti salvati. Nel frattempo continuano ad essere ascoltati diversi testimoni. Al momento ancora nessun indagato. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Un agricoltore di 72 anni è morto dopo essere stato aggredito da due Rottweiler nelle campagne tra Nardò e Porto Cesareo, nel Salento. L'uomo era uscito all'alba per raccogliere fichi. A trovare il corpo sono stati il figlio e il nipote, preoccupati perché non era rientrato a casa. I carabinieri stanno cercando di risalire ai proprietari dei due cani. Italia divisa in due dal meteo, ancora molto caldo a sud, mentre a nord arrivano piogge anche forti, in un quadro di cambiamento climatico che richiede interventi urgenti. Il punto con Sonia Filippazzi in studio.
5: Sì, partiamo dal meteo, ancora temperature elevate a sud e sull'Adriatico per Afa, Bollino, Arancione, ad Ancona, Bari, Campobasso, Palermo, ma anche Roma e Bologna. Mari sempre molto troppo caldi. Temperature in calo invece a nord per piogge anche forti, oggi allerta arancione della Protezione Civile, in particolare sulla Lombardia. Condizioni che varieranno poco nei prossimi giorni. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
22: Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
5: Le piogge di questi giorni daranno un po' di sollievo, ma certamente non la soluzione alla siccità che pesa su buona parte del territorio, con fiumi e laghi da tempo in affanno. Il Po, per esempio, ridotto in alcuni tratti a un quinto della sua portata media. Condizioni comuni a gran parte d'Europa e non solo. Oggi in prima pagina sul New York Times l'allarme per siccità record negli stati del sud-ovest americano. Evidenti i costi economici e sociali oggi e in prospettiva, eppure la politica tace. Non si vedono proprio gli interventi strutturali necessari per proteggersi subito da un lato e ridurre le cause, i gas serra, dall'altro. Nonostante i ripetuti appelli come questo al microfono di Maria Cristina Cusumano di Antonio Navarra, Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici.
23: L'Europa e quindi il Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo più alto di quello che è la media del pianeta. Nel giro di qualche decennio le precipitazioni sull'area del Mediterraneo si riducono in circa il 14%. Bisogna rivedere gli usi dell'acqua sia in ambito industriale che in ambito agricolo e smettere di mettere i gas serra nell'atmosfera, cercare di ridurre il consumo dei combustibili fossili.
1: Fa sperare il vaccino sperimentale sul melanoma messo a punto da due aziende farmaceutiche, i cui titoli volano in borsa, per contrastare la recidiva e l'avanzata del tumore.
0: Solo in Italia il melanoma della pelle colpisce ogni anno circa 15.000 persone e ne uccide 2.500. Nuove speranze arrivano però dal vaccino a RNA messaggero messo a punto dalle aziende farmaceutiche Moderna e Merck. L'oncologo Paolo Antonio Ascerto è il coordinatore nazionale della sperimentazione presso l'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.
2: È uno studio internazionale di fase 3 che ha previsto l'arruolamento di 1.100 pazienti e è stato positivo, ce lo dice una nota stampa sia della Merck che di Moderna.
0: Quali gli obiettivi raggiunti?
2: Questo vaccino RNA messaggero personalizzato aggiunto all'immunoterapia riduce sia il rischio di recidiva sia il rischio della comparsa di metastasi. È un dato importantissimo, inizio di una nuova era.
0: Non si tratta di un vaccino preventivo?
2: Non preventivo, ma terapeutico. Viene dato ai pazienti che hanno già il melanoma.
0: Se tutto procederà come previsto, in che tempi sarà disponibile il vaccino?
2: Credo che in un anno si dovrebbe avere l'approvazione in Europa, poi negli altri stati.
0: Eleonora Belviso, GR1.
1: Nel Regno Unito sembra ricucirsi uno storico strappo all'interno della famiglia reale. La corrispondente.
4: È la sorpresa di mezz'estate. Harry e Meghan si preparano a tornare a vivere nel Regno Unito. I loro bambini, Archie di 7 anni e Lilibet di 5, sarebbero già stati iscritti nella scuola in Inghilterra che inizieranno a frequentare da settembre. La famiglia lascerà la casa di Montecito in California per trasferirsi in una residenza privata non di proprietà della famiglia reale nei dintorni di Londra. Re Carlo, secondo fonti di palazzo, sarebbe stato informato della decisione domenica e avrebbe accolto con gioia l'opportunità di trascorrere più tempo con il secondogenito e i nipotini. La coppia ha rinunciato agli impegni reali e si è trasferita all'estero più di 6 anni fa con l'accordo di non utilizzare i titoli. Da più di un anno Harry ha iniziato a ricucire i rapporti con suo padre. Il mese scorso, insieme a Meghan e i figli, è stato ospitato dal re e dalla regina a Highgrove, residenza di Carlo nel Gloucester, in occasione di un evento familiare privato. Resta atteso il rapporto tra Harry e suo fratello, il principe William, col quale i contatti negli ultimi anni si sono interrotti del tutto. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
1: Lo sport, la caduta di Nick Kyrgios, tennista australiano che da grande accusatore di Sinner si trova ora sospeso per doping.
6: Gli attacchi indecorosi a Sinner, le provocazioni, la moralità tirata in ballo quando, soprattutto via social ma non solo, criticava pesantemente l'azzurro in seguito al caso Klostebol, e ora proprio lui, Nick Kyrgios, crollato nel frattempo nella classifica ATP e fuori per doping. È il karma, esultano i sostenitori del numero uno del mondo. Kyrgios positivo alla cocaina dopo un controllo dello scorso giugno al torneo di Maiorca, è sospeso dal 4 agosto, non ha fatto ricorso e sempre sui social, deriso e condannato, si trova costretto a spiegare e a scusarsi. Ho fatto un grande errore, sono deluso da me stesso. Il rischio di una pesante squalifica, 4 anni, a 31 anni forse la fine, ingloriosa, di una carriera segnata da colpi di testa e parole fuori luogo, anche da infortuni e momenti difficili, depressione, abuso di alcol, droghe, il talento sprecato in litigi con gli avversari, lamentele, racchette spaccate, un carattere complicato, e adesso la decisione più saggia, allontanarsi dai social e dalla vita pubblica per concentrarsi su se stesso. Manuela Collazzo, GR1.
1: Calcio, comincia stasera la stagione dell'Atalanta che nell'andata dei play-off di Conference League ospita gli israeliani dell'Apoel di Tel Aviv. Esordio ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina dei bergamaschi. E a 2 giorni dal via della Serie A, nuovo colpo di mercato dell'Inter.
24: Finora soltanto 5 inglesi hanno indossato e stanno vestendo la maglia dell'Inter. Paul Ince resta di sicuro il più amato, ma quest'anno in rosa ce ne saranno ben 3, perché dopo l'ingaggio di Stones, ex capitano del Manchester City, e di Spence dal Tottenham, sta per arrivare alla corte di Kivu Curtis Jones, duttile centrocampista del Liverpool, inseguito praticamente sin dall'inizio del calciomercato. Ci sono voluti 35 milioni per convincere i Reds a cedere il ragazzo arrivato nel club all'età di 9 anni. Jones ha accumulato esperienza internazionale importante con i Reds, arrivando a giocare oltre 150 partite in prima squadra, 34 in campionato l'anno scorso, 9 in Champions, vincendo 7 titoli, tra cui 2 Premier e un mondiale per club, e con l'Inghilterra si è...
25: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Partiamo dall'Ucraina con la notte di fuoco su Kiev. Mosca si è preparata a lungo, ha detto poco fa Zelensky. Una vera e propria pioggia di missili sulla capitale, ormai a corto di difese aeree. La cronaca di queste ore drammatiche con l'inviato.
2: Una selva di missili ipersonici, balistici, da crociera. Solo due Patriot che Kiev ha potuto lanciare per provare a contrastarli infruttuosamente. Il bilancio è salito nel corso delle ore, ha già superato la decina, potrebbe aggravarsi ancora. È stato colpito l'ospedale pediatrico nel distretto di Solomianskij. Sono stati centrati gli ultimi cinque piani di un palazzo residenziale di 9, poi ancora persone intrappolate in un altro edificio, blackout, esplosioni di auto e di negozi. Zelensky ieri sera nel suo discorso aveva detto di aver incaricato il neo ministro della difesa di ampliare le azioni a lungo raggio in risposta sulla Russia, ma deve in qualche modo fronteggiare anche l'imbarazzo per la nuova inchiesta dell'anticorruzione che ha toccato la sua numero due, che poi lui ha licenziato. Intanto nella notte ancora uno sconfinamento di droni in Romania, caduti poi in un territorio disabitato, sono levati due caccia per monitorare, allertata anche durante gli attacchi missilistici di Mosca l'aviazione polacca. È tutto.
1: Dalla cronaca di Daniele Lorenzetti ad un altro scenario di guerra. C'è un duro scambio di minacce tra Stati Uniti e Iran dopo la scadenza della tregua siglata in Pakistan. Da oggi guerra economica contro Teheran per costringerlo all'isolamento, ha dichiarato il presidente americano Trump. Ieri la Repubblica Islamica aveva minacciato di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Siamo pronti per qualsiasi evenienza, ha commentato la NATO. Intanto, secondo la CNN, sono 750 militari americani rimasti feriti nel conflitto. E ora andiamo a Milano per capire se le tensioni nel Golfo si riverberano sui mercati. Federico Simonelli, a te buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Le borse europee aprono con decisa cautela anche oggi. Milano poco sopra la parità, più 0,06%. Londra poco sotto. Per le piazze finanziarie del vecchio continente, un po' in generale il rally degli ultimi mesi ha decisamente rallentato, influenzate naturalmente dalle incertezze su Hormuz. Dal 20 luglio ad oggi l'andamento è sostanzialmente piatto. A Piazza Affari grande attenzione però oggi al segmento bancario, in comitanza con il CDA di Montepaschi, che si sta riunendo in questi minuti per esaminare possibili operazioni straordinarie su Banca Generali e Banco BPM in chiave anti Intesa San Paolo. Le indiscrezioni ieri erano state accolte con scetticismo dal mercato, anche oggi tutto il settore bancario è sostanzialmente sotto la parità. Linea a voi.
1: La cronaca ora, sono giorni segnati dalla violenza sulle donne, tante le vittime uccise o ferite da compagni o ex, e i maltrattamenti come nel caso di Tania Terrin a Campo Nugara in provincia di Venezia erano stati denunciati da tempo.
4: Gli ispettori del Ministero della Giustizia arriveranno a Venezia nei prossimi giorni con un unico obiettivo: approfondire il caso di Tania Terrin, fare piena luce su questo terribile femminicidio, ma soprattutto capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. Le indagini hanno infatti fatto emergere come l'uomo fosse stato già denunciato per maltrattamenti da quattro sue ex fidanzate. Anche Tania, dopo un'aggressione lo scorso aprile, lo aveva denunciato, poi però aveva ritirato tutto, lo zio della donna.
5: Mio nipote non voleva ritirare la denuncia. Siccome era una persona buona, non voleva rovinarlo.
4: Aveva cercato di aiutare il marito anche Joanna Ruissier, uccisa a Colleferro, in provincia di Roma. Per anni lo aveva accompagnato da specialisti psichiatrici, aveva segnalato alla ASL i suoi problemi, i suoi scatti di ira incontrollabili. Una banale discussione, poi le coltellate davanti ai figli. L'uomo è stato arrestato ed ha subito confessato l'omicidio. È stato convalidato il fermo poi di Elvis Methvelai, il 42enne di nazionalità albanese, responsabile del femminicidio di Ornella Forastefano, 46 anni, a Trebisacce, nel Cosentino. Era pronto a lasciare l'Italia. Sempre in Calabria, a Corigliano Rossano, è stato arrestato il marito della 72enne Carmela Bifano. Avrebbe ucciso la moglie a colpi di pietra. Giuseppe Lisi, GR1.
1: E c'è un altro caso di violenza su una donna a Mulini di Triora, in provincia di Imperia. Un uomo ha sparato la compagna ferendola alla mano. È stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato una fuga nei boschi. La donna, di nazionalità francese, è stata portata in ospedale con traumi alla mano e alla testa, ma non è in pericolo di vita. Il meteo, ancora sole molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Forte instabilità invece nelle regioni settentrionali con estensione al centro, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico da parte della Lombardia. Di parte della Lombardia, gialla sul resto del nord, aree di Emilia Romagna e Toscana. Il punto con il primo maresciallo dell'aeronautica militare, Nello Chicchiricchi.
6: Previsto un nuovo peggioramento su tutto il nord Italia con rovesci temporali che risulteranno intensi e localmente grandigeni. Temperature in calo al nord.
0: Rai Radio 1 Sport.

sbagliato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk contro

0: maybe time's the cure.
1: Maybe.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Kiev ha vissuto una notte drammatica con decine di missili caduti su diversi quartieri. Una vera e propria pioggia di fuoco che ha causato almeno 12 morti e decine di feriti. Mosca ha preparato questo attacco per molto tempo, ha commentato il presidente Zelensky, condannando i raid. Ma anche la Russia denuncia attacchi da parte di Kiev, almeno 700 i droni lanciati su tutto il territorio russo. Interruzioni di energia in Crimea, colpite infrastrutture e industrie nel Tatarstan. Altro scenario di tensione, Stati Uniti-Iran. Secondo la CNN sono almeno 750 i militari americani rimasti feriti in guerra. Dopo le minacce iraniane di possibili raid contro le basi americane in Europa, in caso di escalation, Trump rincara la dose e aggiunge altre minacce, questa volta di carattere economico. Il corrispondente.
2: Guerra economica all'Iran e isolamento di quel paese a un livello senza precedenti. Le annuncia Trump alla fine di una giornata in cui era sembrato ottimista rispetto allo scenario medio orientale.
3: Right now, I think the situation is so good.
2: La situazione ora è così buona, aveva replicato ai giornalisti, allontanando ancora nel tempo l'eventuale ripresa di negoziati con Teheran. Anche perché, sostiene il presidente, adesso lo stretto di Hormuz, a sud dell'Iran, è aperto. Tante navi lo attraversano, dice. Proprio nelle ore in cui la stampa rivela un'operazione segreta con cui le forze armate a stelle e strisce starebbero garantendo da alcune settimane il passaggio di 15-20 petroliere ogni notte nella parte sud di questo braccio di mare lungo la costa dell'Oman. Obiettivo: ridurre i prezzi globali del petrolio, mentre con il blocco navale attorno ai porti dell'Iran e con sanzioni definite draconiane, Washington vuole accrescere la pressione sulla Repubblica Islamica. Qualunque Stato fornirà sostegno a Teheran affronterà conseguenze finanziarie terribili, minaccia adesso Trump, chiamando poi a raccolta gli alleati per un nuovo D-Day economico. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E siamo alla cronaca che ci porta in Italia. 6 femminicidi dal giorno di Ferragosto ad oggi. Domani l'autopsia sul corpo di Tania Terrina, uccisa in provincia di Venezia dal suo ex, più volte denunciato. Ma altre 2 donne, nelle ultime ore, hanno rischiato di morire.
4: Si è rifugiata in un bosco per sfuggire al compagno che l'aveva ferita alla mano con un colpo di pistola ad aria compressa, provincia di Imperia. Lei, 50 anni, francese, ha riportato anche un trauma cranico. Lui, dopo una breve fuga, è stato fermato. A Cattolica, un 45enne, si è lanciato in auto nel porto. La moglie era accanto. Entrambi salvati, lui si è dileguato. Donne che hanno rischiato la vita e donne che l'hanno persa. Domani l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, che aveva denunciato più volte l'ex. Lui era in cura. Dopo il femminicidio si è impiccato lo zio di Tania.
5: Gli organi competenti si devono prendere cura di questa persona. Io l'ho conosciuto, era un manipolatore, piangeva, urlava, strillava.
4: Il ministro della giustizia valuta l'invio di ispettori in procura a Venezia per far luce sul caso. A Colleferro Ioanna Ruissi è stata accoltellata a morte dal marito. Pare che da tempo subisse la sua ira e i suoi abusi. Nel Cosentino uccisa a colpi di pietra la 72enne Carmela Bifano, fermato il coniuge, sempre in Calabria, è morta dopo essere stata massacrata di botte dal compagno. Ornella Forastefano, Elena Baiò, GR1.
1: Banche e fusioni. È iniziato poco fa a Siena il CDA straordinario di Monte dei Paschi. Si discute il via libera per una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali. L'idea, secondo l'amministratore delegato Lovaglio, è rafforzare l'istituto senese, costruire un terzo polo bancario, ma soprattutto bloccare l'offerta di Intesa San Paolo su MPS. Un'operazione da 30,6 miliardi insieme a Unipol e BPER, su cui Intesa vuole andare avanti. Meteo: ancora sole molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Forte instabilità invece nelle regioni settentrionali con estensione al centro. Allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su parte della Lombardia, gialla sul resto del nord ed aree di Emilia, Romagna e Toscana. Il furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto, il racconto della donna che ha ritrovato le tavole abbandonate dai ladri e dato l'allarme.
6: Ho detto: ci sono le opere di Antonello da Messina, com'è possibile su marciapiede?
7: Elisabetta Bonfanto non poteva credere che quelle tavole viste tante volte nel museo a Cascina di Messina fossero abbandonate in strada. Per questo con il marito hanno chiamato subito la polizia.
8: Polizia Messina, vuole l'emergenza.
0: senso, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua.
7: Erano le 21.02 del 15 agosto e da lei è partito l'allarme.
6: Mi sono resa conto che bisognava subito fare qualcosa, mi sono sentita responsabile.
7: I quattro custodi non si sarebbero invece accorti di niente. È possibile che uno di loro abbia anche spento l'allarme interno senza prima verificare che tutto fosse al suo posto. Forse una prassi, conseguenza di un sistema di protezione.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Colomba San Palmieri, la guerra russo-ucraina, ancora una notte di fuoco su Kiev per un nuovo massiccio bombardamento russo. Si contano diverse vittime e si scava tra le macerie.
2: Kiev paga ancora l'ennesimo pesante tributo di sangue alla campagna aerea russa volta a demolire la resistenza ucraina, a sfibrarne il morale. Edifici residenziali, un ospedale pediatrico, un istituto scolastico, 12 morti e 40 feriti, vittime e bersagli degli attacchi finché l'Ucraina non disporrà di un sistema di difesa antimissile sufficiente, scrive il presidente Zelensky, la Russia non prenderà sul serio la pace. Durante gli attacchi la Polonia ha fatto alzare i suoi cacciabombardieri preventivamente per operazioni difensive. Mezzi aerei in assetto difensivo anche in Romania, dove è precipitato un drone in un'area disabitata. Mosca afferma di aver colpito siti militari e centri logistici e denuncia il lancio di oltre 720 droni ucraini, 250 solo verso la regione di Mosca. Ma per Zelensky si riapre un altro fronte interno. Una nuova inchiesta anticorruzione investe e travolge la vice capo dello staff presidenziale, Irina Mudra, silurata dal presidente Zelensky, coinvolti nell'indagine anche alti funzionari e un esponente di una formazione politica filorussa. In questa fase di difficoltà di Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov lancia la sua offensiva politica contro il presidente, invoca elezioni nonostante la guerra e starebbe tentando di robustire la sua nuova iniziativa politica con un viaggio negli Stati Uniti, dove ha già costruito un solido rapporto con Elon Musk. Enzo Ceri, GR1.
1: Stati Uniti-Iran, il ministro degli esteri Araghchi reagisce alle minacce di sanzioni di Trump. Misure, ha detto, che saranno votate al fallimento. Ieri la Repubblica Islamica aveva minacciato di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili bersagli, basi in Bulgaria e a Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo pronti per qualsiasi evenienza, commenta la NATO. Secondo la CNN sono 750 i militari americani rimasti feriti nel conflitto. La forte destabilizzazione internazionale si riverbera sui prezzi del petrolio e di conseguenza su quello dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy comunica che la benzina ha sfondato il tetto dei 2 euro al litro sulla rete stradale. Ancora violenza sulle donne, siamo alla cronaca. Nel Comasco è finito in carcere un uomo che ha picchiato la convivente fratturandole un braccio. Per chi indaga, dal settembre scorso la malmenava sotto effetto di alcol e droga. 6 i femminicidi da Ferragosto ad oggi. Il ministro della giustizia valuta l'invio di ispettori in procura a Venezia dopo l'uccisione di Tania Terrin da parte dell'ex che lei aveva già denunciato. Altre 2 donne in provincia di Imperia e Rimini hanno rischiato di perdere la vita per mano di mariti e compagni. Colpo da 20.000 euro in negozio per collezionisti di carte da gioco a Milano. I rapinatori, armati di coltello e con un casco in testa, non hanno portato via i pezzi più preziosi.
3: La carta di maggior valore che avete?
4: La carta di maggior valore che abbiamo è questa carta, che è molto rara perché è stata firmata e schiacciata dall'artista, un evento praticamente unico che ha fatto, e ad oggi vale circa 40.000 dollari.
3: Valevano per fortuna meno le carte che sono state rubate in un negozio di Milano. Armati di coltello, il volto coperto da caschi integrali, in 2 hanno minacciato i dipendenti, aperto una vetrina e portato via una manciata di pezzi, valore circa 20.000 euro. Non cercavano soldi, puntavano proprio alle carte, perché dietro a quello che potrebbe sembrare solo un gioco c'è un giro d'affari milionario.
4: Di recente la carta più grande venduta è stata di Pokémon ed era circa di 15 milioni di dollari.
3: Le carte più preziose sono riservate ai collezionisti, con le altre semplicemente si gioca. Andrea Zorat, originario di Arcore, ha aperto questo negozio da qualche anno, ma è anche un giocatore professionista. Lo scorso anno ha partecipato ai campionati mondiali di Pokémon negli Stati Uniti, dove i migliori di tutti i continenti si sfidano per conquistare un montepremi di oltre 2 milioni di dollari. Roberta Di Matteo, GR1.
1: Gran caldo in Europa, livelli record di decessi in Germania. Sono 14.000 dall'inizio dell'estate, dicono le autorità sanitarie di Berlino. Italia divisa in 2, ancora molto caldo a sud, mentre a nord arrivano piogge anche forti, che però non cambiano la forte siccità che pesa su buona parte d'Europa, Italia compresa. Laghi e fiumi da tempo in affanno, il Po per esempio in alcuni tratti è ridotto a un quinto della sua portata media. Evidenti i costi economici e sociali del riscaldamento globale oggi e in prospettiva. Del tutto insufficienti invece le politiche strutturali necessarie, e si rinnovano gli appelli ad interventi urgenti come quello di Antonio Navarra, del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici.
0: L'Europa e quindi il Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo più alto di quello che è la media del pianeta. Nel giro di qualche decennio le precipitazioni sull'area del Mediterraneo si riducono in circa il 14%. Bisogna rivedere gli usi dell'acqua sia in ambito industriale che in ambito agricolo e smettere di mettere i gas serra nell'atmosfera, cercare di ridurre il consumo dei combustibili.
5: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Alice Andreoli. In Ucraina sale a 13 morti il bilancio del massiccio bombardamento missilistico russo su Kiev nella notte, 40 i feriti.
2: Di nuovo danni ad un ospedale pediatrico, ma anche ad una scuola, un magazzino alimentare, a uno della Croce Rossa, oltre che a varie case. Kiev dichiara lutto cittadino per domani. L'attacco notturno è stato fra i più intensi della guerra. Una scarica in pochi minuti di 46 missili balistici ipersonici da crociera scagliati su una capitale sguarnita di difese aeree. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, implora il ministro degli esteri Sibiga. Finché l'Ucraina non disporrà di un sistema di difesa antimissile sufficiente, la Russia non prenderà sul serio la pace, scrive Zelensky. A preoccuparlo sono però anche i guai politici e giudiziari in corso. Da una parte, la nuova inchiesta dell'agenzia anticorruzione che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte, la sfida politica lanciata dal popolare ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che ha invocato elezioni nonostante la guerra in corso, guerra che continua a terrorizzare dal cielo anche la Russia. 726 i droni ucraini sul paese nella notte. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Lancio di missili balistici, una decina e a corto raggio da parte della Corea del Nord. All'inizio del mese Pyongyang ne aveva lanciati altri in direzione del Giappone. Il nuovo test, dopo le ultime dichiarazioni del presidente americano Trump su un possibile incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. La benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale anche al self-service. Il dato è dell'osservatorio sui carburanti del Ministero delle Imprese. Sempre al self sale a 2,11 euro al litro il gasolio. Banche e fusioni, ancora in corso a Siena il CDA straordinario di Monte dei Paschi. Si discute il via libera per una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali. L'idea, secondo l'amministratore delegato Lovaglio, è rafforzare l'istituto senese, costruire un terzo polo bancario, ma soprattutto bloccare l'offerta di Intesa San Paolo per rilevare MPS. Un'operazione da 30,6 miliardi insieme a Unipol e BPER, su cui Intesa vuole andare avanti. In Cina, condannato all'ergastolo per reati finanziari, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande è finito in bancarotta. Da Pechino il corrispondente.
3: La sentenza è stata emessa dal tribunale di Shenzhen ed è di quelle che fanno storia. Xu Jiayin, fondatore di Evergrande, è stato condannato all'ergastolo per il crack del colosso immobiliare. Le accuse vanno dalla frode alla falsificazione di informazioni finanziarie, emissione fraudolenta di azioni, corruzione e appropriazione indebita. Il tribunale ha inoltre condannato il gruppo Evergrande al pagamento di multe pari a 1,1 miliardi di euro. I giudici hanno disposto a carico dell'imputato la revoca a vita dei diritti politici e la confisca di tutti i suoi beni personali. Sono state emesse altre condanne da 1 anno e 10 mesi a 18 anni di reclusione per 56 imputati coinvolti nel fallimento di Evergrande, protagonista della prolungata crisi immobiliare che la Cina sta attraversando dall'inizio di questo decennio. Evergrande era il promotore immobiliare più indebitato al mondo, con oltre 300 miliardi di dollari di passività, prima che ne fosse ordinata la liquidazione. Da Pechino nello porto GR1.
1: Sono 57 i migranti soccorsi da una nave italiana che ieri ha raccolto l'SOS di Alarm Phone per un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dalle isole Pelagie. Le persone sono arrivate a Lampedusa sulla motovedetta della Guardia Costiera. I migranti hanno riferito di aver pagato tra i 500 e i 1000 euro per un viaggio partito dalla Libia. A Bari l'arrivo della nave di Emergency, che lunedì ha recuperato 48 migranti e 7 corpi senza vita in acque internazionali. Due operai sono stati trasferiti in codice rosso questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona dopo aver respirato sostanze tossiche all'interno di un cantiere nel capoluogo marchigiano. I due uomini sono svenuti mentre stavano lavorando ed erano incoscienti. Con loro anche altri 3 lavoratori trasferiti in ospedale ma in condizioni meno gravi. Il furto dei quadri di Antonello da Messina, sono stati trasferiti i quattro custodi che erano di turno al Museo regionale al momento del colpo in cui sono stati sottratti i capolavori la sera di Ferragosto. Due sono impiegate regionali e due lavoratori socialmente utili, per ora in ferie ma che non rientreranno al museo. Nei loro confronti sarà aperto un procedimento disciplinare che può portare al licenziamento non appena il Dipartimento per i beni culturali della Regione Siciliana riceverà la relazione della direttrice del museo Marisa Mercurio. Il meteo ancora molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Temperature in calo invece al nord per piogge anche forti, con allerta in particolare sulla Lombardia, condizioni che varieranno poco nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni da Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
0: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
1: Siamo allo sport, tennis a Cincinnati, l'inattesa eliminazione del tedesco Zverev, considerato il grande favorito viste le assenze di Sinner e Alcaraz, apre scenari interessanti nel tabellone per Musetti e Cobolli, ghiotta occasione per puntare al primo torneo 1000 in carriera.
4: Due azzurri ai quarti di finale sul cemento dell'Ohio, e già questa è una prima volta, ma di scenari inediti se ne potrebbero aprire altri ancora. Sasha Zverev ha abbandonato quella che sembrava un'autostrada verso la vittoria e così liberi tutti, a partire da Flavio Cobolli, il primo in ordine cronologico a scendere in campo questa sera contro lo statunitense Tommy Paul, artefice dell'eliminazione del tedesco. Un solo precedente tra i due, proprio a Cincinnati due anni fa, favorevole al romano, già virtualmente numero 8 del mondo, miglior piazzamento di sempre, e chiamato a blindare anche la posizione utile per assicurarsi un posto alle finals di Torino. Solo domani invece Lorenzo Musetti, altro avversario di casa, il gigante Francis Tiafoe, assoluto equilibrio in 8 sfide, ma per il carrarino pesano altre statistiche che lo vedono a digiuno di successi, bronzo olimpico e Davis a parte, da ben 4 anni, davvero troppo per un ex numero 5 del ranking ora scivolato ai margini della top 10. E guardando anche agli altri due quarti di finale, Tirante contro Fis e Nakashima contro Fritz, è quest'ultimo l'unico della compagnia ad aver mai vinto un Masters 1000, ecco che Cincinnati potrebbe portare davvero una ventata di aria nuova. Guido Ardone, GR1.
1: Formula 1, Max Verstappen prolunga il contratto con la Red Bull fino al 2030, la scuderia austriaca blinda così il suo pilota cresciuto di fatto nel team che gli ha consentito di vincere per 4 volte il titolo piloti. L'obiettivo è tornare a vincere insieme, ha detto Verstappen. L'annuncio arriva alla vigilia del weekend del Gran Premio d'Olanda. Esordio vincente per la nazionale italiana di volley al mondiale under 17 maschile a Doha, gli azzurri di coach Francesco Conti chiamati a confermare il titolo iridato. È tutto.
5: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk contro

0: GR1.
1: Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev, 16 morti e oltre 40 feriti, colpiti un ospedale pediatrico e una scuola, domani lutto cittadino. Risico bancario a Siena, consiglio di amministrazione straordinario di Montepaschi, obiettivo rafforzarsi per evitare la scalata di Intesa, sul tavolo la doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Codice rosso, dopo la scia di femminicidi al GR parla il magistrato Valerio De Gioia. La denuncia è fondamentale, ma anche formare PM e forze dell'ordine a non sottovalutare il pericolo. Allerta meteo al nord, ancora sole temperature elevate al sud, aumentati dell'8% gli anziani morti a causa del caldo, in Germania 14.000 vittime. La sorpresa di Ariana Grande sul palco di Londra, con lei Cinzia Erivo, sua collega di Wicked, e il duetto emoziona i fan. Milan e Leao separati in casa, incontro tra i dirigenti rossoneri e l'agente per agevolare la cessione non facile del giocatore portoghese. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La guerra fra Russia e Ucraina. Oltre 700 droni intercettati dalle difese russe nella notte, mentre Kiev, priva di difese aeree, subisce uno dei raid missilistici più intensi della guerra. Il bilancio, al momento, è di 16 morti e 40 feriti.
2: Domani sarà lutto cittadino a Kiev, ma non sanerà la disperazione di una nonna sopravvissuta al piccolo nipote. Una delle vittime della notte di terrore della capitale, 46 missili russi scaricati in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Roghi e onde d'urto hanno danneggiato un ospedale pediatrico, una scuola, un magazzino della Croce Rossa, oltre a decine di case. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, rimarca il ministro degli esteri Sibiga, che condanna Mosca anche per aver violato nuovamente coi suoi droni lo spazio aereo moldavo e rumeno. E intanto proprio un caccia rumeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore. Implora missili di difesa Patriot anche Zelensky, ma a preoccuparlo sono pure i nuovi guai politico-giudiziari. Da una parte la nuova inchiesta che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra, perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte la sfida del popolare ex ministro della difesa Fedorov, che invoca elezioni. Irrealistico con la guerra in corso, replicano dall'ufficio presidenziale. Valeri Fraschetti, GR1.
1: Lancio di missili balistici, una decina e a corto raggio, da parte della Corea del Nord. All'inizio del mese Pyongyang ne aveva lanciati altri in direzione del Giappone. Il nuovo test, dopo le ultime dichiarazioni del presidente americano Trump su un possibile incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. La guerra nel Golfo Persico. Il presidente degli Stati Uniti Trump minaccia un isolamento economico senza precedenti della Repubblica Islamica. Immediata la replica dell'Iran. Da Istanbul, la corrispondente.
3: Teheran risponde a Trump. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per gli Stati Uniti e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica americana. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo e che sarà riaperto solo quando Washington rispetterà l'intesa siglata lo scorso giugno, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre testate che superano di gran lunga quelle usate nelle guerre precedenti. E fonti del regime iraniano hanno dichiarato al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa sud-orientale, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: La guerra è un fallimento profondo, non solo politico, ma anche morale e spirituale. Lo afferma Leone XIV in un messaggio per l'undicesima giornata per la cura del creato. Il Papa questa mattina ha anche ricevuto in udienza il presidente del Libano, Joseph Aoun, che sta svolgendo una visita di 2 giorni in Italia, oggi a Roma e domani a Taranto per i Giochi del Mediterraneo, dove incontrerà il presidente Mattarella e la premier Meloni. Le tensioni internazionali continuano a incidere sui carburanti. La benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale anche al self-service. Il dato è dell'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese. Sempre al self sale a 2,11 euro al litro il gasolio. Banche e fusioni ancora in corso a Siena, il CDA straordinario di Monte dei Paschi. Si discute il via libera per una doppia offerta. Obiettivo: creare il terzo gruppo bancario nazionale e fermare l'avanzata di Intesa sull'istituto senese.
0: Immaginiamola come una complicata partita a scacchi, un risico, come si dice in gergo, che ruota intorno al Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione straordinario convocato questa mattina dall'amministratore delegato Lovaglio dice chiaramente una cosa: c'è urgenza di agire e di bloccare l'offerta lanciata a giugno dal gigante Intesa San Paolo insieme a Unipol. Un'offerta da 30,6 miliardi che non piace al numero uno Lovaglio e non incontra le simpatie della politica. Il rischio, secondo i detrattori, è un effetto spezzatino sulla rete degli sportelli e sullo stesso marchio. La mossa di Siena a questo punto è rilanciare con una doppia offerta su Banco BPM e Banca Generali, parte del gruppo Generali di Trieste. Secondo gli analisti è una mossa che ha molte criticità e grandi ambizioni. Creare un terzo polo bancario accanto a Intesa e Unicredit e allettare gli azionisti con la distribuzione di un dividendo straordinario. Qualche risposta avverrà dopo questo consiglio di amministrazione, ma la partita del risico è destinata a continuare. Paola Nania, GR1.
1: Sui mercati finanziari, in attesa che Monte Paschi Siena scopra le sue carte, si accende l'attenzione sui titoli coinvolti nelle possibili fusioni bancarie. Banca Generali ha guadagnato fino al 2-3%, MPS appunto più 0,8%, Banco BPM più 0,2%, Intesa San Paolo più 0,7%. Sul fronte petrolio, influenzato dalla crisi geopolitica e dalle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, il Brent è in salita a $92 al barile. Sono 57 i migranti soccorsi da una nave italiana che ieri ha raccolto l'SOS di Alarm Phone per un'imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dalle isole Pelagie. Le persone sono arrivate a Lampedusa. È sempre in Sicilia, sbarco di migranti questa mattina a Porto Palo di Capopassero, nel Siracusano. L'imbarcazione aveva a bordo 80 uomini, probabilmente di origine subsahariana. E sono stati evacuati i primi minori recuperati dalla Life Support di Emergency in zona SAR libica il 17 agosto. La nave è attraccata nel porto di Bari.
4: Tra i sopravvissuti ci sono ben 29 minori stranieri non accompagnati, tra cui 3 ragazze. In tutto i migranti soccorsi in acque zona SAR libica dalla Life Support di Emergency sono 50, 2 in gravi condizioni sono stati rianimati, stabilizzati e consegnati alla Guardia Costiera che li ha portati a Lampedusa. In 7 sono morti per soffocamento perché rinchiusi nella stiva del barchino. Il soccorso è avvenuto il 17 agosto e lo staff di Emergency aveva chiesto un porto più vicino, da qui la polemica perché persone provate fisicamente ed emotivamente, alcune hanno anche gravi ustioni sul corpo, hanno dovuto viaggiare per 3 giorni prima di poter sbarcare a Bari. A prendere in consegna i minori e le salme c'è il sindaco di Bari, Vito Liccese.
5: È stato richiesto dalla prefettura una collaborazione attiva all'amministrazione comunale in relazione sia alle procedure formali relative alle 7 salme, ma soprattutto forniremo tutta l'assistenza nella fase di accompagnamento dei 29 minori stranieri non accompagnati.
4: Bari, Amalia De Simone, GR1.
1: Le politiche migratorie e i temi economici restano al centro del confronto politico.
6: Lampedusa non è più la nostra Ceuta, così Fratelli d'Italia, rivendicando i dati sugli sbarchi dei migranti e sui rimpatri, sottolinea: con noi dagli altri paesi europei 0 trasferimenti, non così in passato. Gestione migratoria disastrosa della sinistra anche per Lega e Forza Italia. Roma e Berlino insieme, aggiunge, noi moderati per rispondere al problema dell'immigrazione incontrollata. Le decisioni dei paesi d'Oltralpe sono frutto delle scelte del governo Meloni, l'accusa del PD, e su Ceuta i 5 Stelle insistono, figuraccia internazionale. Se tutti chiudono le frontiere, rincare a Italia Viva, a perderci siamo noi, i più esposti agli arrivi. Per AVS è il fallimento di un esecutivo che ha usato la paura per costruire consenso. Schieramenti divisi anche sull'economia. Per Forza Italia il taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro è priorità assoluta di Palazzo Chigi. Il governo è fermo mentre torna a salire il prezzo dei carburanti e il costo della vita è insostenibile. La replica del PD. Francesco Macaro, GR1.
1: 6 le vittime di femminicidio dal giorno di Ferragosto, 40 da inizio anno. Per far luce sulla morte di Tania Terrino, uccisa dal compagno più volte denunciato dalla vittima, il sottosegretario alla giustizia Balboni ha annunciato che insieme al ministro Nordio si valuterà l'invio di ispettori in procura a Venezia. Sull'applicazione del codice rosso abbiamo intervistato Valerio De Gioia, consigliere della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma.
7: Quello che non ha funzionato è stata la scelta di una misura, quella dell'ammonimento, che si risolve in una sorta di cartellino giallo che il questore dà all'uomo violento. Gli elementi di pericolosità avrebbero suggerito l'adozione di una misura cautelare, però è necessario che sia stata sporta una querela.
8: La magistratura da sola non basta.
7: Noi abbiamo numerosissimi casi cosiddetti da codice rosso, quindi la procura o ha delle sezioni specializzate o si trova poi in difficoltà nella gestione di tutti i casi che presentano elementi di urgenza. Allora cosa si dovrebbe fare? Innanzitutto continuare in una formazione obbligatoria e specifica in modo tale che il pubblico ministero sia in grado immediatamente di cogliere gli elementi di pericolosità e di mettere in protezione la donna. Dall'altro lato anche le forze dell'ordine devono avere la stessa competenza.
8: La denuncia è la prima difesa. Tania aveva denunciato eppure è stata uccisa.
7: Ogni volta che viene uccisa una donna è comunque un fallimento dello Stato. Però la denuncia è l'unico strumento per sottrarsi al ciclo della violenza. Quando la donna rimette la querela, noi dobbiamo comunque considerare la pericolosità di quel soggetto.
8: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Sono fuori pericolo ma tuttora ricoverati i 5 operai intossicati questa mattina mentre lavoravano nel cantiere di un condominio ad Ancona. Tuttavia, una volta arrivati al pronto soccorso, i medici hanno trovato presenze elevate di monossido di carbonio nei loro corpi. Il furto dei quadri di Antonello da Messina. Trasferiti i 4 custodi di turno al museo regionale la notte di Ferragosto, quando sono stati sottratti i capolavori.
9: Non torneranno al lavoro nel museo a Cascina i custodi in servizio la sera del furto delle opere di Antonello da Messina. Alla fine delle ferie forzate saranno tutti e 4 trasferiti in altri uffici dei beni culturali regionali nella provincia di Messina. In attesa che si decidano eventuali provvedimenti disciplinari, la Regione Sicilia ha scelto la strada della cautela. Sembra infatti evidente che qualcosa la sera di Ferragosto non abbia funzionato. I 4 non si sarebbero accorti di nulla mentre i ladri entravano ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. L'allarme interno, non collegato con la polizia, ha suonato alle 20:47 e forse è stato disattivato senza verificare che fosse tutto al suo posto. Al punto che la prima chiamata alla polizia è partita solo alle 21:02 da dei passanti che hanno notato 2 pezzi del polittico di San Gregorio abbandonati in strada. I custodi, sentiti ieri come persone informate sui fatti, non sarebbero indagati. La polizia cerca intanto di ricostruire il percorso fatto dai ladri una volta lasciato il museo, mentre il nucleo tutela del patrimonio dei carabinieri lavora a rintracciare le opere nella speranza concreta che non abbiano ancora lasciato l'isola. Messina, Eleonora Mastromarino, GR1.
1: In Germania è stato identificato il presunto responsabile dell'incendio doloso appiccato in un centro ebraico a Monaco nel 1970, in cui persero la vita 7 sopravvissuti all'olocausto. Si tratterebbe di un estremista di destra antisemita, all'epoca 25enne e deceduto nel 2020. Le nuove indagini, condotte dopo la riapertura del caso, indicano l'uomo come l'autore dell'attentato, ma le autorità affermano che non sarà possibile arrivare a una certezza, in quanto non è possibile incriminare un defunto. In Ungheria, dopo 44 giorni di interruzione, la televisione pubblica riprende la diffusione dei telegiornali, mettendo fine a una sospensione decisa dal nuovo governo di Péter Melchior, che si è impegnato a ripristinare l'indipendenza dei media rispetto all'era di Viktor Orban. Alle 13:13 su Radio 1, il meteo. Ancora molto caldo al sud, bollino arancione per temperature elevate ad Ancona, Bologna, Bari, Campobasso, Roma e Palermo. Temperature in calo invece a nord per piogge anche forti, con allerta in particolare sulla Lombardia. Condizioni che varieranno poco nei prossimi giorni. Le previsioni da Stefania De Angelis, maggiore dell'Aeronautica Militare.
10: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
1: E a causa del caldo sono aumentati questa estate i decessi non solo in Italia, e i più colpiti sono i cosiddetti grandi anziani.
11: In Germania 14.000 finora i morti per il caldo, soprattutto over 75. In Italia si stima un aumento dell'8% tra gli over 85. Dati provvisori, non facilmente comparabili su periodi diversi, ma in comune c'è l'impatto maggiore sui grandi anziani. Roberto Bernabei, geriatra e presidente di Italia Longeva.
12: Il grande killer è la disidratazione, di cui non ci si accorge. Il vecchio ha meno senso della sete, quindi beve di meno. e la disidratazione porta degli scompensi in quelle fragilità già presenti per gli ultra 85 anni.
11: Quindi fondamentale una rete di supporto.
12: La disidratazione, se c'hai uno vicino che fa bere, dove c'è un'assistenza domiciliare o c'è un familiare, la mortalità rimane sostanzialmente invariata.
11: Dall'anno orribile di morti per il caldo, il 2003, è cambiato qualcosa?
12: L'aria condizionata si è diffusa anche a strati di popolazione meno abbiente e questo aiuta molto. Ma se non abbiamo un'assistenza domiciliare degna di questo nome, il prossimo caldo continuerà ad ammazzare in modo uguale.
11: Sonia Filippazzi, GR1.
1: Brucia ancora il Monte Morrone, le operazioni di spegnimento sono ripartite all'alba, oltre 250 gli ettari di bosco andati in fumo nel parco della Maiella durante il rogo in una delle montagne più alte degli Appennini.
13: Dopo un'alta notte di presidio è ripreso questa mattina alle 7 l'intervento dei soccorritori al lavoro da giorni per far fronte al vasto rogo divampato sul Monte Morrone nell'area del Parco Nazionale della Maiella. 6 mezzi aerei oggi a disposizione, 4 Canadair e 2 elicotteri con 2 vasche di pescaggio per i rifornimenti, mentre le squadre di terra lavorano lungo i percorsi aperti dai mezzi speciali dell'esercito. Rocca Casale nell'Aquilano, il paese più vicino al fronte del fuoco, Enrico Pace il sindaco, le abitazioni più esposte distano circa 600 metri in linea d'aria dalle fiamme.
14: Sì, all'incirca 600 metri, ma in questi giorni abbiamo capito che la natura è imprevedibile.
13: Avete già disposto un possibile piano di evacuazione?
14: Sì, è stato predisposto un piano di evacuazione per la messa in sicurezza dei cittadini e per il contenimento delle eventuali fiamme, comunque anche per l'arrivo del fumo.
13: Da Rocca Casale per il GR1, Alice Cercone.
1: Sport, calcio, il futuro di Leao è sempre più lontano dal Milan. Jorge Mendes, agente del calciatore, ha incontrato la dirigenza rossonera per cercare di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.
15: I quadri di valore si possono esporre nel salotto buono di casa sia per mostrarli con orgoglio agli ospiti sia per invogliare gli ospiti all'investimento. A casa Milan sta accadendo qualcosa di simile con Rafa Leao, un tempo stella del diadema rossonero, con tanto di scudetto da vantare in Italia e nel mondo. Oggi lampadina fioca, luce sbiadita di un talento che a 26 anni sarebbe però peccato mortale rassegnarsi a vedere spegnersi. Per fortuna ci sono i mercanti d'arte, quelli che di pezzi pregiati se ne intendono. Jorge Mendes è tra i più quotati al mondo e le opere lusitane le tratta con maneggevolezza e scaltrezza atlantiche, specie con i club con cui storicamente conclude compravendite sontuose, anche recentemente Gonzalo Ramos e Diego Moreira, senza contare Amorim, il faccia a faccia con Cardinale c'è stato, fruttuoso o meno è tutto da verificare. Per vedere Leao disegnare dribbling lontano da San Siro, il Milan chiede 50 milioni di euro che, aggiunti al potenziale ingaggio preteso dal giocatore, farebbero lievitare il costo dell'operazione a quota 100, un po' troppo, anche per le pareti più lussuose d'Europa. Ed allora adesso tocca al mercante d'arte trovare la giusta collocazione con formula adeguata per poter sciogliere uno dei nodi più intricati della campagna trasferimenti, perché le operazioni dozzinali si fa poca fatica a trafficarle, i capolavori restano materia per pochi. Francesco Repice, GR1.
1: E complici la rete e i social, le maglie delle squadre di calcio sono sempre più in voga nell'abbigliamento estivo.
16: Da orgogliosa rappresentazione della fede sportiva, oggetto di moda a tutti gli effetti. Le maglie delle squadre di calcio sono un capo d'abbigliamento sempre più di tendenza. Tra le più ricercate dell'estate svettano quelle della Roma e della Fiorentina, grazie al suo iconico viola. Ma impazzano anche il giallo Borussia Dortmund e il rosa Palermo. Poi ci sono i grandi classici, Juve, Inter, Real Madrid, Barcellona, Aston Villa, Paris Saint-Germain. Anche le divise di club meno blasonati, come Como e Venezia in Italia, acquisiscono popolarità soprattutto grazie alla rete e ai social, ispirando scelte di stile e outfit. Eleonora Chiais, sociologa della moda dell'Università di Torino.
17: Una tendenza che corre velocemente nelle maglie della moda perché riprende dal linguaggio calcistico colori, nostalgia, simboli e li riutilizza nell'abbigliamento quotidiano. Qualcosa che funziona particolarmente bene perché porta con sé un'idea di esclusività e di riconoscibilità senza per forza che questo diventi banale.
16: Daniele Morgera, GR1.
1: Al via all'Aquila il progetto di arte pubblica Rel Azioni, che porterà a installare 6 opere realizzate da giovani artisti negli spazi della città. L'iniziativa fa parte del programma dell'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.
18: Vogliamo che le accademie non siano solo luoghi di formazione, ma luoghi in cui gli studenti, oltre a praticare laboratori, possano intervenire anche all'esterno.
19: Martina Sconci e il collega Matteo Ludovico, docenti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, hanno coinvolto altre 5 accademie, Roma, Napoli, Carrara, Ravenna e Brera a Milano. Con la mostra nell'ex Palazzo Onmi del capoluogo abruzzese, il progetto prende il via con gli studenti di 3 delle accademie. A Palazzo Onmi esposte le opere di dimensioni ridotte che hanno realizzato insieme con i bozzetti delle grandi sculture che nei prossimi mesi saranno installate nel tessuto urbano dell'Aquila.
18: Vogliamo innanzitutto che le sculture, le opere realizzate dagli studenti abbiano una relazione con il territorio e con il paesaggio.
19: Il progetto ha anche il merito di creare relazioni, come dice il titolo, tra le accademie di belle arti italiane.
18: Sì, la relazione è intesa tra le varie accademie, ma anche la relazione con le comunità che abitano la città.
19: Federico Pietranera, GR1.
1: Musica, grande sorpresa per i fan di Ariana Grande. La star statunitense ha accolto Cinzia Rivo sul palco londinese. Protagoniste delle 2 pellicole Wicked hanno emozionato il pubblico duettando su un paio di brani. La corrispondente.
20: Ariana Grande ha sorpreso i fan durante la tappa londinese del tour, invitando sul palco come ospite speciale la sua collega di Wicked, Cinzia Rivo, londinese doc dalla voce straordinaria quanto quella di Ariana. Le due artiste hanno cantato insieme, suscitando la reazione entusiastica del pubblico. L'esibizione ha fatto il giro del web, fan e critici hanno elogiato le voci dal vivo e l'intesa sul palco. Istante, Glinda ed Elphaba, le protagoniste di Wicked, si sono ritrovate nella vita reale, trasformando un concerto pop in un'esibizione di raffinato virtuosismo. Fianco a fianco, Ariana e Cinzia hanno cantato For Good, intesa perfetta già sperimentata in altre occasioni. L'amicizia tra le due, nata sul set dei film diretti da John Chu, ha conquistato i social. Cinzia ha definito Ariana sua sorella. Ariana ha ricambiato l'affetto, scrivendo che tornerà sempre a questo momento a Londra. La favola di Wicked è diventata realtà. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Dave Mustaine, storico leader dei Megadeth, ha rivelato in una recente intervista che la band ha ancora nel cassetto 2 canzoni inedite registrate durante le sessioni dell'ultimo album. Il gruppo non si ferma, anche se ci sarebbe la volontà di mettere la parola fine. Il percorso di addio sarebbe già partito col tour in Nord America ed è in programma anche un tour europeo nei mesi di marzo e aprile con tappa a Milano. Intanto sta per uscire anche il terzo libro autobiografico di Mustaine, dal titolo In My Darkest Hour, che arriverà nelle librerie l'8 settembre. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Edmondo Cotta e Emanuele Rinnaudo, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
21: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
22: Scialla, c'è Skoda!
21: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
22: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
21: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
22: Sì!
21: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
24: Chi è?
25: La duchessa.
24: La duchessa?
25: Sì.
26: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
24: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
26: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
24: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Radio.
3: In serata piogge diffuse interesseranno tutto il nord e il tempo tenderà a peggiorare anche sull'alta Toscana. Domani, venerdì 21 agosto, il maltempo sarà ancora diffuso al nord con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, Mar Ligure, mare, canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La piccola Riperton, però, aveva qualcosa di speciale. Non era ancora sbocciata in tutta la sua ricchezza timbrica, ma era chiaro a tutti che sarebbe accaduto da un momento all'altro. Minnie Riperton è dalla parte del soul.
6: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

0: we got to turn it around.
1: È il 24 settembre del 1971 e nella città di Chicago si sta celebrando un grande evento, la Black Expo. Una manifestazione di 5 giorni dove attraverso stand e conferenze stampa vengono mostrati i successi imprenditoriali del popolo afroamericano. Ovunque ci sono manifesti con la scritta PUSH, acronimo per People United to Save Humanity, gente unita per salvare l'umanità.
2: Rai Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: Siamo nello studio di Muscle Shoals, Alabama. È uno degli ultimi pomeriggi di dicembre. Dagli altoparlanti arriva la potente voce di Aretha. Il brano è Go to me as I am to you e su quelle note sta provando un chitarrista. È un afroamericano. Ha il viso coperto da un paio di occhiali scuri e sembra molto sicuro di sé. Eppure le sue note non sembrano convincere Jerry Wexler, l'uomo ai comandi, dall'altra parte del vetro. No, Bobby, non ci siamo. Non è quello che avevo in mente. Fammi provare ancora, Jerry. No, non credo sia il caso, amico. Piuttosto, hai presente quel gruppo, gli Yardbirds? No. Beh, nulla di personale, ma credo che il loro chitarrista sia più giusto per questo brano. Bobby Womack inghiottì il rospo e si fece da parte. Un paio di giorni dopo, uno strano personaggio fece il suo ingresso in studio. Era un ragazzo, poco più.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Russia e Ucraina, domani lutto cittadino a Kiev dopo gli attacchi della scorsa notte che hanno provocato almeno 16 morti. Il servizio.
2: 46 missili russi scaricati in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Roghi e onde d'urto hanno danneggiato un ospedale pediatrico, una scuola, un magazzino della Croce Rossa, oltre a decine di case. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, rimarca il ministro degli esteri Sibiga, che condanna Mosca anche per aver violato nuovamente coi suoi droni lo spazio aereo moldavo e rumeno. E intanto proprio un caccia rumeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore. Implora missili di difesa Patriot anche Zelensky, ma a preoccuparlo sono pure i nuovi guai politico-giudiziari. Da una parte la nuova inchiesta che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte la sfida del popolare ex ministro della difesa Fedorov che invoca elezioni. Valeri Fraschetti, GR1.
1: Sul fronte diplomatico, il ministro degli esteri russo Lavrov poco fa ha fatto sapere che incontrerà l'inviato del Vaticano, Monsignor Paul Gallagher, il 25 agosto a Mosca. Tra i due c'è già stato un colloquio telefonico sul conflitto. Dal Cremlino parla anche il portavoce. Nessun ottimismo per una soluzione pacifica, afferma Peskov. E il Papa ha ricevuto in Vaticano il presidente del Libano Aoun. La Santa Sede sostiene l'intesa per la pace, si legge in una nota del Vaticano che spiega: i colloqui si sono concentrati sull'accordo tra Israele, Libano e Stati Uniti sui confini meridionali ed esprime preoccupazione per le difficoltà della sua esecuzione. L'annuncio di Trump di voler infliggere all'Iran quello che ha definito un D-Day economico, così come le prospettive di una ripresa dei flussi energetici attraverso lo stretto di Hormuz ancora scarse, fanno schizzare i prezzi del gas naturale. In Europa il metano torna a quotazioni record sopra i 65 euro al megawattora, un livello che non si vedeva da 5 mesi. Rincari anche per i carburanti, la benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale al self-service. Il gasolio sale a 2,11 euro al litro. È ancora in corso il consiglio di amministrazione di Monte Paschi di Siena, iniziato questa mattina. Sul tavolo c'è la strategia elaborata dall'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo. Nella DLC e padre di Sara, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre.
3: L'audizione arriva il giorno dopo la notizia della negatività alla ricina sua e della figlia Alice. Notizia non.
4: Danni di Alice non mi stupirebbe, non ci stupirebbe prima tutto perché è passato del...
3: senza indagati potrebbe arrivare con la scoperta del cibo vettore del veleno. Nicola Tuputi, GR.
1: Date in tilt la sala comando, non sono noti i tempi di ripristino. Un uomo di 52 anni è morto a Codigoro, in provincia di Ferrara, dopo essere caduto da un'impalcatura montata per tinteggiare. Ha definito una questione privata la loro sicurezza, dopo che tempo fa era stata

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Il maltempo al nord, le forti piogge e i temporali che si sono abbattuti sulla Liguria, facendo scattare l'allerta meteo arancione, hanno causato gravi disagi nella circolazione ferroviaria. Traffico sospeso da ore sulla linea Genova-Ventimiglia, dove un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione. Nel Levante, a Chiavari, stamane è caduto più di un metro di pioggia in un'ora. La perturbazione si sta spostando sulla Toscana. A Firenze,

0: chiusi fino a domani parchi, giardini e cimiteri. Migranti, 57 persone sono sbarcate a Lampedusa, erano su un barcone alla deriva soccorso da un'imbarcazione italiana. Altre 80 sono arrivate a Porto Palo di Capopassero, a Siracusa. A Bari è attraccata la nave di emergency a bordo 48 naufraghi e 7 salme. Intanto anche la Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, si prepara ad espellere i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I trasferimenti sulla base del nuovo patto europeo sono in fase di preparazione, dichiara il ministro dell'Interno finlandese. Il consiglio d'amministrazione di Monte Paschi di Siena, con scenari che coinvolgono Intesa San Paolo, Banco BPM e Banca Generali, si ripercuote su Piazza Affari, listino dominato dai titoli bancari. Per quanto riguarda l'energia, in forte rialzo gas e petrolio dopo le nuove minacce di Trump all'Iran. Ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
1: Precisiamo che sono ancora volumi da Ferragosto sulle borse europee, pochi scambi e indici poco mossi. Il FTSE MIB a Milano si mantiene in lieve rialzo a più 0,24%, Londra è sulla parità, mentre perdono intorno al mezzo punto percentuale Francoforte e Parigi. A Piazza Affari, come dicevi, gli occhi sono puntati sui nuovi sviluppi del cosiddetto risico bancario, mentre è ancora in corso il consiglio di amministrazione di Monte Paschi per discutere della proposta di lanciare offerte d'acquisto su Banco BPM e Banca Generali, in risposta a quella di Intesa San Paolo proprio su MPS, idea lanciata dall'amministratore delegato Lovaglio, che dovrà però in ogni caso passare da un voto dell'assemblea a causa della passivity rule per le società sotto tentativo di scalata. Titoli delle società coinvolte al momento ancora poco mossi in attesa di novità da Siena. Intanto continua la tensione sui mercati delle materie prime, il prezzo del petrolio sale di un altro 2% con il Brent europeo che supera i 93,5 dollari al barile. Corre anche il gas naturale sopra i 65 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam. Linea a voi.
0: In Ucraina 16 le vittime del raid missilistico russo su Kiev. Dopo la nuova inchiesta dell'agenzia anticorruzione che lambisce Zelensky e la richiesta di elezioni dall'ex ministro della difesa Fyodorov, il Cremlino infierisce a Kiev acque agitate. Un caccia della Romania ha intanto distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto gas offshore. Un'azione di guerra ibrida, secondo la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Mali, strage di civili perpetrata da paramilitari russi dell'Africa Corps, che sostiene il paese del Sahel nella lotta contro gli jihadisti. 9 civili sono stati uccisi, tra loro 4 minori tra i 6 e i 17 anni. La denuncia dell'eccidio, che risale al mese scorso, arriva da Human Rights Watch. Oltre 100 combattenti russi con soldati maliani hanno fatto irruzione in un villaggio, sparato a 6 civili che cercavano di fuggire e arrestato e giustiziato altri 3, uno dei quali è stato decapitato. Torniamo in Italia, il giallo di Pietracatella, quinta convocazione in questura a Campobasso per Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Elsi e padre di Sara, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. Il 55enne è in questura dalla tarda mattinata e secondo indiscrezioni ci sarebbe stato un faccia a faccia con una sua amica. Presenti il capo della squadra mobile e la procuratrice di Larino, che procede contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Ieri le analisi hanno confermato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, sentita ieri. È stato rintracciato e fermato dai carabinieri di Riccione il 45enne che ieri si è lanciato alla guida dell'auto dove si trovava anche la moglie nel porto di Cattolica, accusato di tentato omicidio. Ennesimo caso di violenza sulle donne dopo i 6 femminicidi degli ultimi giorni, tra cui quello di Tania Terrini in provincia di Venezia, che ha riaperto il dibattito sul codice rosso.
2: Un fenomeno carsico che esplode, spinto anche dalle donne sempre più consapevoli che la denuncia va fatta per dare peso alla loro voce di vittima. Crescita inarrestabile dei codici rossi. Barbara Sargenti, numero 2 della Procura di Venezia, allinea i numeri della violenza nel veneziano, dallo stalking ai maltrattamenti, dalle lesioni al tentato omicidio. Numeri inquietanti.
3: Codici rossi che abbiamo iscritto qui alla Procura di Venezia nel 2025 erano 2271, nel primo semestre invece del 2026 ne abbiamo iscritti 1581.
2: Uno sforzo organizzativo in termini di personale e strutture per quanto riguarda la parte repressiva che fatica a stare al passo con le richieste. La Sargenti non commenta le notizie di una possibile ispezione per il caso di Tania Terrin. Siamo qui, siamo tranquilli. E mentre finisce l'intervista arrivano con il PM Stefano Strino 2 richieste di arresto per altri 2 casi di
4: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Alice Andreoli in studio. È appena terminato il consiglio d'amministrazione straordinario di Monte dei Paschi di Siena, tassello importante nel risico bancario. Ci aggiorna Gelsomina Testa.
2: Sì, quindi via libera al piano dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, a una nuova strategia che intende costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo lanciata sull'istituto senese. Si tratta di due distinte offerte di scambio, entrambe da pagare con azioni MPS, una su Banco Generali e una su Banco BPM, con l'obiettivo di creare il terzo polo nel credito nazionale con una capitalizzazione vicina ai 70 miliardi di euro. Il piano prevede inoltre la possibilità di distribuire un extra dividendo agli azionisti senesi, una soluzione questa che vuole evitare il cosiddetto spezzatino della banca senese, che avrebbe dovuto cedere 635 sportelli a BPR, la Banca Popolare del

0: Emilia Romagna.
1: La cronaca, una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era stata vaccinata, la salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La perturbazione che sta interessando il nord domani arriverà anche al centro in attesa del ritorno del caldo la prossima settimana. Intanto è allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni. Disagi per i treni e non solo in Liguria, al servizio di Paola Mentuccia.
2: L'ARPAL ha emanato l'allerta gialla a partire dalle 10 di stamani, ma il maltempo è arrivato prima del previsto a Genova e nel Figuglio. La forte pioggia ha iniziato a cadere già all'alba. La zona più colpita è quella tra Chiavari e Lavagna, il relativo entroterra. In un'ora a Chiavari sono stati registrati 103 mm di pioggia. A Lavagna, nel sottopasso Nino Bixio, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona rimasta bloccata all'interno del suo furgone. Si sono allagati anche i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico. Siamo arrivati ed abbiamo trovato tutto allagato, hanno detto i commercianti di Chiavari, impegnati a svuotare e pulire i locali invasi dall'acqua. Non ci aspettavamo che la pioggia arrivasse così presto. Non avevamo neanche messo le tavole antipioggia. La sala operativa regionale della Protezione Civile sta monitorando l'evolversi della situazione sul territorio. Disagi anche sulla linea ferroviaria. Un treno Freccia Bianca, partito da Genova e diretto a Roma, risulta fermo nella stazione di Riva Trigoso per un guasto causato da un fulmine. I passeggeri sono stati sistemati su un altro convoglio per proseguire il viaggio. I treni intercity e regionali, comunica Rete Ferroviaria Italiana, possono registrare un maggior tempo di percorrenza, fino a 80 minuti.
1: Migranti, anche la Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, si prepara ad espellere i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I trasferimenti sulla base del nuovo patto europeo sono in fase di preparazione, dichiara il ministro dell'interno finlandese. A Lampedusa intanto sono sbarcate 57 persone, erano su un barcone alla deriva soccorso da un'imbarcazione italiana. Altre 80 sono arrivate a Porto Palo di Capopassero, Siracusa. A Bari è attraccata la nave di Emergency, a bordo 48 naufraghi e 7 salme. In Nigeria un'imbarcazione sovraccarica si è capovolta nello stato di Sokoto, uccidendo almeno 40 bambini, lo riporta il sito della Reuters. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. In Ucraina, 16 le vittime del raid missilistico russo su Kiev. Dopo la nuova inchiesta dell'agenzia anticorruzione che lambisce Zelensky e la richiesta di elezioni dell'ex ministro della difesa Fyodorov, il Cremlino infierisce a Kiev acque agitate. Un caccia della Romania ha intanto distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto gas offshore. Un'azione di guerra ibrida, secondo la presidente della Commissione europea von der Leyen. Il Papa ha ricevuto in Vaticano il presidente del Libano, Aoun. La Santa Sede sostiene l'intesa per la pace, si legge in una nota del Vaticano che spiega: i colloqui si sono concentrati sull'accordo tra Israele e Libano e Stati Uniti sui confini meridionali. Aoun domani incontrerà il presidente Mattarella e la premier Meloni. La nazionale di pallavolo femminile è pronta all'esordio europeo domani alle 16 a Gothenburg contro la Croazia. Le azzurre, guidate da Giulio Velasco, affronteranno poi nel girone del torneo continentale Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Egonu e compagne puntano a migliorare il quarto posto del 2023, anche perché in palio c'è il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
3: Rai Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

worship and adore.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Il consiglio di amministrazione di Monte di Paschi di Siena ha approvato la doppia offerta di scambio su Banca Generali e Banco BPM nel tentativo di costruire un progetto alternativo all'Opas da 30,6 miliardi di Intesa San Paolo. Sull'onda del risico bancario, Piazza Affari chiude appena sopra la parità con BPM che guadagna l'1,41%, Banca Generali l'1,71%, mentre il titolo di MPS cede lo 0,29% e quello di Intesa San Paolo avanza di 0,57%. Anche la Svezia trasferisce i migranti in Italia, annuncia che continuerà a farlo in base alle nuove norme europee sull'asilo. Stoccolma sottolinea l'importanza della collaborazione con Roma, salgono così a 5 i paesi che hanno deciso di rimandare i migranti in Italia, oltre alla Svezia, Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, che ha annunciato oggi di avere già avviato la preparazione dei trasferimenti. Ora la cronaca, una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite, non era vaccinata per scelta della famiglia, è inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite, è stata poi ricoverata in terapia intensiva. Abbiamo fatto di tutto per salvarla, dice il direttore sanitario dell'ospedale civico.

0: Con la procura ha aperto un'inchiesta, si attende la conferma della diagnosi e in queste ore è stato ricoverato anche il cugino, agli stessi sintomi, ma non è grave, lui era stato vaccinato. Svolta nelle indagini sulle due donne morte avvelenate con la ricina, Pietra Catella in Molise. Lo scorso dicembre, in questura a Campobasso, è stato effettuato un confronto tra Gianni De Vita, marito e padre della vittima, e una donna, sua amica. Presenti stamane la procuratrice di Larino e il capo della squadra mobile.
1: Convocato in questura Gianni De Vita, l'audizione arriva il giorno dopo la notizia della negatività alla ricina, sua e della figlia Alice. Notizia non ancora confermata dalla procura di Larino. Nei giorni scorsi è stata sentita anche la ragazza. Secondo indiscrezioni, nei prelievi analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino non sarebbero stati individuati anticorpi al potente veleno, risultato che confermerebbe gli esiti della consulenza depositata già lo scorso aprile dal centro antiveleni Maugeri di Pavia.
2: La negatività sui campioni di Gianni e di Alice non ci stupirebbe prima di tutto perché è passato del tempo, sappiamo che la ricina spare gradualmente nel sangue delle persone.
1: Il professor Carlo Locatelli, insieme agli esperti dell'istituto tedesco, fa parte del pool di consulenti nominati nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sala Di Vita. Ha svolto le indagini per duplice omicidio premeditato senza indagati, potrebbe arrivare con la scoperta del cibo vettore del veleno. Nicola Tuputi, GR1.
0: Una donna di 58 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione nel quartiere Ponticelli a Napoli. Il decesso risalirebbe al 17 agosto. La polizia è intervenuta su segnalazione del figlio che non riusciva a contattarla telefonicamente. Sul corpo rinvenuti diversi lividi che farebbero ipotizzare un femminicidio, ma l'ipotesi non convince gli inquirenti che propenderebbero per la morte naturale. La salma è stata sequestrata. Un bar trasformato in centro servizi per i parenti dei detenuti, vicino al carcere di Poggioreale, sempre a Napoli, custodiva cellulari, depositava borse e spediva pacchi ai carcerati, ma era privo delle autorizzazioni necessarie.
3: Si chiamava Bar L'Angolo della Libertà, ma non aveva le autorizzazioni per essere un bar e forse di libertà se ne è prese troppe. Questo è il risultato delle indagini dei carabinieri della compagnia di Poggioreale, che questa mattina hanno chiuso l'attività a due passi dal carcere napoletano, un vero e proprio punto di riferimento per i servizi per i familiari dei detenuti, spedizione e pesatura dei pacchi da far arrivare tra le mura, deposito di zaini e borse dei parenti prima dei colloqui e soprattutto tra i servizi più redditizi dei telefoni, pochi euro ma grandi numeri data l'affluenza nei giorni dei colloqui, soprattutto il mercoledì, un'attività ampiamente promossa sui social che chi in carcere veniva a trovare un parente o un amico conosceva, però il locale adibito a uso abitativo non aveva le autorizzazioni per svolgere attività commerciali, è stato chiuso e sanzionato per oltre 7.000 euro. Napoli, Giorgio Saracino, GR1.
0: Il meteo divide l'Italia, temperature in calo e piogge nel nord, con allerta arancione in Lombardia, caduti quasi 40.000 fulmini in Liguria.
4: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Contromossa di Monte dei Paschi, il CDA approva il piano Lovaglio, doppia offerta su Banco BPM Generali, proposta alternativa a Intesa San Paolo. Il futuro dell'ex Ilva, Mattarella, salute e sviluppo di Taranto sono un impegno nazionale. La Premier Meloni, a settembre un tavolo sullo stabilimento e uno sulla città. 16 morti nei raid russi di Kiev, allarme nel Mar Nero, drone esplosivo vicino a una piattaforma romena, sospetti su Mosca, von der Leyen e guerra ibrida. Aumentano i paesi che applicano il regolamento di Dublino, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti in Italia. Sospetta difterite a Palermo, muore una bambina di 4 anni non vaccinata, ricoverato anche il cuginetto. Il meteo divide il paese, forti temporali al nord, caldo al sud, a Ventimiglia un fulmine manda in tilt la stazione, domani nubifragi anche al centro. Il grande ritorno di Neil Young, dopo il set acustico di maggio, tra un mese due nuovi concerti dal vivo insieme a Willie Nelson. Formula 1, arriva il Gran Premio d'Olanda e riparte la caccia a Kimi Antonelli, leader del mondiale. Calcio, stasera debutto Atalanta in Conference League. Buonasera da Sonia Oranges. Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena il piano presentato dal CEO Luigi Lovaglio in alternativa all'offerta pubblica di scambio lanciata a giugno da Intesa San Paolo sull'Istituto Senese.
2: È una contromossa con doppio binario, quella elaborata dall'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, che ha avuto il via libera del board della Banca Toscana in risposta all'offerta lanciata a giugno da Intesa San Paolo. Una delle due mosse prevede un'offerta per il 100% di Banca Generali, che fa direttamente capo ad Assicurazioni Generali, che MPS ha già inglobato con la scalata Mediobanca. L'altra mossa su Banco B.

0: BPM, ma stavolta in forma ostile, cioè non concordata con l'ex Banco Popolare milanese. Il piano di MPS prevede inoltre il pagamento di un dividendo straordinario agli azionisti senesi. Il progetto architettato da Lovaglio appare come un cambio di passo per l'Istituto Toscano, che diventerebbe così il terzo polo bancario italiano, con una dimensione di oltre 70 miliardi. Verrebbe fermato inoltre il cosiddetto spezzatino, cioè la cessione di metà degli sportelli del Monte a Unipol, che ha già siglato un accordo con Intesa per acquisire le filiali e poi fonderle con Biper. Gelsomina Testa, GR1.
1: Taranto torna ad abbracciare il futuro. L'augurio che il presidente Mattarella invia alla città alla vigilia dell'apertura dei giochi del Mediterraneo, riprendendo lo slogan della manifestazione. Il capo dello Stato auspica che l'evento possa essere, nelle parole di Papa Leone, profezia di pace e fratellanza. Domani sera il presidente della Repubblica parteciperà alla cerimonia di inaugurazione. Con lui anche Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto di Taranto Liguori ha assicurato il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. La premier ha poi annunciato che entro i primi di settembre il tavolo sull'azienda esaminerà le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Ora gli esteri, la guerra fra Russia e Ucraina, uno scambio di attacchi con droni e missili tra Mosca e Kiev. Le difese russe nella notte hanno intercettato oltre 700 droni nemici, mentre Kiev, priva di difese aeree, ha subito uno dei raid missilistici fra i più intensi della guerra.
2: Sono almeno 16 le vittime dei raid russi che la scorsa notte hanno colpito Kiev. Decine i feriti, 15 persone sono morte nel centro della capitale, un'altra è stata uccisa nel quartiere di Brovary. Domani sarà lutto cittadino nella capitale del paese. La scorsa notte è stata una delle peggiori dall'inizio del conflitto. 46 missili piovuti in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Kiev chiede ancora aiuto per difendere i propri cieli. La Russia vuole l'escalation finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica. Mosca non prenderà seriamente in considerazione la pace, sottolinea Zelensky. Continuano nel frattempo le inchieste anticorruzione che ieri hanno portato al licenziamento della vice capo dello staff presidenziale Irina Mudera. Oggi sono emersi altri 13 nomi di sospettati vicini o parte delle istituzioni del paese. Mentre Kiev accusa Mosca di aver violato nuovamente con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno. E proprio un caccia romeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen denuncia è in atto una guerra ibrida contro l'Unione europea. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E dal fronte medio orientale una notizia dell'ultima ora: Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta i quattro paesi dichiarano che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile. L'insediamento EU comprometterà la prospettiva della soluzione a due stati, creando una frattura nella Cisgiordania e pregiudicando la continuità territoriale dei territori palestinesi. La guerra nel Golfo. Il segretario del Tesoro americano Bessent conferma quanto annunciato dal presidente Trump sulla strategia di aumentare la pressione economica per far collassare il regime iraniano. Stiamo preparando le sanzioni più severe della storia e colpiremo anche i paesi che continueranno a fare affari con l'Iran, afferma Bessent, annunciando che tali misure verranno illustrate lunedì. Sarà un'altra mossa fallimentare, replica Teheran. La corrispondente da Istanbul.
3: La guerra economica sarà il prossimo fallimento degli Stati Uniti, visto che quella militare non ha dato risultati. Così l'Iran risponde a Trump. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per l'America e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, scrive su X il capo della diplomazia. diplomazia iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi che superano di gran lunga quelle usate nelle guerre precedenti. E c'è massima allerta nelle basi militari europee. Fonti del regime iraniano hanno detto al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Sale ad almeno 51 morti il bilancio del naufragio in Nigeria, nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese. L'imbarcazione sovraccarica si è capovolta mentre trasportava i passeggeri verso i campi per la semina o la raccolta del riso. Tra le vittime, numerosi bambini. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori mentre proseguono le ricerche di eventuali dispersi. Immigrazione: dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia e la Svezia espelleranno i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti, verso l'Italia. La corrispondente da Berlino.
4: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, disinnescato almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia 4 migranti espulsi dall'Austria e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E la gestione dei migranti rimane terreno di scontro tra gli schieramenti politici.
5: Lampedusa non è più la nostra Ceuta, il governo Meloni fa scuola nella gestione dell'immigrazione. Lo ribadisce Fratelli d'Italia, secondo cui difendere i confini significa garantire sicurezza, non come la disastrosa gestione migratoria della sinistra attaccano Lega e Forza Italia. Pronta la replica delle opposizioni, dal PD Elly Schlein definisce lo stop a Schengen con Madrid un clamoroso boomerang. Così, sottolinea la segretaria Dem, ora anche Finlandia e Svezia ricominciano a rimandare in Italia i migranti. Matteo Renzi, Italia Viva, parla di autogol per rincorrere Vannacci. Scontro anche sull'economia. Per Maria Stella Gelmini, noi moderati, il governo ha ridotto il debito e tagliato le tasse. Ora aggiunge, gli sforzi si concentrino sul ceto medio. Deborah Bergamini declina le priorità per Forza Italia.
6: Abbassamento dell'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, una grande sburocratizzazione, detassazione delle tredicesime.
5: Le vere emergenze sono costo della vita e benzina sopra i 2 euro, l'affondo del PD per i 5 Stelle, Agostino Santillo.
7: Si prepara una nuova stangata sull'energia. Il carrello della spesa è sempre più caro e milioni di italiani non sono nemmeno riusciti a permettersi una vacanza.
5: E sul caro energia, Giuseppe Conte chiede un consiglio dei ministri straordinario, un summit UE per un nuovo PNRR. Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:10, il caso della bambina morta a Palermo per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata per scelta della famiglia, inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite, era stata poi ricoverata in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta, è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni della bambina, ha gli stessi sintomi ma non è grave ed era stato vaccinato. Vaccinati ora anche i 3 fratelli della bambina.
8: Non c'è ancora l'accertamento definitivo, ma sembra la difterite la causa della morte della bambina arrivata in ospedale in gravissime condizioni e deceduta nella notte nonostante i tentativi per salvarla. Ulteriori chiarimenti arriveranno dall'autopsia disposta dalla procura. I medici dicono che i genitori hanno dichiarato che la piccola non era vaccinata. La difterite è una malattia che può essere letale, colpisce le persone non vaccinate e secondo gli ultimi dati riportati dall'Istituto Superiore di Sanità, nel nostro nostro paese si sono registrati 3 casi nel 2022. In Italia la vaccinazione contro la difterite è prevista nel primo anno di età ed è inclusa fra le 10 obbligatorie da effettuarsi fra 0 e 16 anni. La cosiddetta immunità di gregge si ha con una copertura vaccinale del 95%. Il pediatra Rocco Russo.
9: La copertura vaccinale pediatrica nel nostro paese è di circa il 94,46%, però esiste un calo delle coperture vaccinali nell'età soprattutto adolescenziale e adulta per carenza di richiami nel corso del tempo.
8: Donatella Gori, GR1.
1: Il giallo di Pietra Catella, madre e figlia avvelenate con la ricina dopo i risultati preliminari del Robert Koch Institute, che ha escluso la presenza nel suo sangue della potente tossina. Gianni Di Vita è stato convocato in questura.
10: Ripercorrere ancora una volta quella maledetta cena dello scorso 23 dicembre, capire che cosa possano aver mangiato o bevuto Antonella De Jelsi e la figlia Sara di diverso da lui. E questo è l'obiettivo dei magistrati della Procura di Larino e Molise, che hanno convocato nuovamente come persona informata sui fatti Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne avvelenate con la ricina. Polo verde, passo svelto, l'uomo è entrato negli uffici della questura di Campobasso da solo, non accompagnato dai suoi avvocati. Ma la sua non è stata una semplice audizione. A sorpresa, infatti, è stata chiamata a testimoniare anche una sua amica per un confronto. La donna era stata già sentita 3 volte dagli inquirenti, ma secondo quanto filtra da ambienti investigativi, nelle sue dichiarazioni sono state riscontrate contraddizioni che ora si vuole approfondire. Dopo 6 ore sono tutti usciti dalla questura. Appena 2 giorni fa era stata poi convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni sarà la volta di altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il maltempo imperversa sul nord-ovest del paese, allerta arancione in Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.
11: In Liguria, la regione più colpita, sono caduti oltre 40.000 fulmini in poche ore, 20.000 solo su Genova. Uno ha centrato un palo adiacente alla stazione di Ventimiglia, mandando in tilt la sala controllo e causando ritardi alla circolazione. Un altro si è scaricato sul Frecciabianca diretto a Roma. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. A Chiavari il pluviometro ha misurato in un'ora 103 mm di pioggia che hanno allagato i negozi del centro. A Milano per il rischio grandine e rovesci il comune chiude parchi e piscine, e così a Firenze da stasera a domani chiusa anche la ciclabile lungo l'Arno, via via che il maltempo si sposta in Toscana, dove è prevista la possibilità di trombe marine lungo la costa. A sud invece prosegue l'ondata di calore con punte fino a 40 gradi. 6 le città a bollino arancione per l'AFA, e sabato tornano i bollini rossi a Bari e Palermo. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
12: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro. Sabato ancora un po', soprattutto sulle regioni settentrionali. Domenica ancora qualche rovescio su Alpi e Prealpi. Grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
11: Francesca Fornario, GR1.
1: Domani a Rimini l'inaugurazione del meeting per l'amicizia tra i popoli. Sabato la visita di Papa Leone XIV.
13: Sarà la visita del Papa il cuore della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. 44 anni dopo Giovanni Paolo II, sabato pomeriggio Leone XIV visiterà la Fiera di Rimini e incontrerà il popolo di Comunione e Liberazione. Attese oltre 10.000 persone, il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
14: Un grandissimo dono che sarà per noi un momento straordinario. Siamo sicuri che la sua visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e penso anche nel cuore di ognuno di noi.
13: Da domani al 26 agosto 150 incontri su educazione, sanità, politica, oltre 500 relatori internazionali, un'attenzione particolare a Libano e Medio Oriente. Titolo di quest'anno dalla Divina Commedia, L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
14: È in netta contrapposizione su ciò che sta accadendo nel mondo, sempre più aggredito, sempre più conflittuale, e vogliamo portare tanti testimoni che hanno accolto questo amore nella propria vita e hanno creato luoghi di riconciliazioni, dialoghi.
13: Da Rimini, Serena Biondini, GR1.
1: In Gran Bretagna, dopo la notizia del rientro in patria del principe Harry e famiglia, ci si interroga sulla gestione della loro sicurezza. La corrispondente da Londra.
15: Nessun ruolo ufficiale per Harry e Meghan che tornano nel Regno Unito. Il palazzo mette le mani avanti e lo spiega in una nota informale, mentre il primo ministro Burnham lo chiarisce in TV.
16: This is a private matter.
15: Gli auguro il meglio, dice. La sicurezza di Harry e Meghan però è una questione privata. Insomma, la spesa della scorta non graverà sui contribuenti britannici. Non c'è dubbio che il rientro a sorpresa colpisca tutti. I tempi sono rapidissimi. Archie 7 anni e Lilibet 5 sono già stati iscritti a scuola, che inizia il 1 settembre. La famiglia abiterà in una residenza privata, non di proprietà reale, possibile località i Cotswolds, luogo di celebrità. E c'è anche chi si chiede come stia davvero Re Carlo. Certamente una delle ragioni del ritorno per Harry è essere più vicino al padre malato di cancro, come aveva ripetuto anche nell'intervista alla BBC. Tra i tanti nodi da sciogliere, il rapporto tra Harry e suo fratello maggiore William, prossimo re, i due non si parlano, i funzionari di palazzo sono già al lavoro per trovare la strada al momento in salita della riconciliazione. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Ora la musica negli Young torna a suonare dal vivo.
17: Aspettavamo quest'estate in Italia, ma Neil Young all'inizio dell'anno ha cancellato tutto il tour. Ora quella pausa meritata sembra finita ed è pronto a tornare in scena con due concerti a settembre insieme a Willie Nelson. Young e la sua acclamata band condivideranno il palco con Nelson a Bridgeport e a Philadelphia. I due live precedono la partecipazione al Farm Aid 2026 in Virginia, dove entrambi presenzieranno in qualità di membri del consiglio direttivo dell'organizzazione di questo storico festival nato nell'85 in difesa degli agricoltori americani. Un ritorno sui palchi che sa di guarigione, fatto accanto a un vecchio amico nel nome della musica e dell'impegno civile. È una bella notizia per i fan di Neil Young. I due concerti appena annunciati si terranno una settimana dopo l'uscita del nuovo album con i Cromers, intitolato Second Song, atteso per il 18 settembre. Marcella Sullo, GR1.
1: E apriamo la pagina sportiva con una notizia dell'ultima ora. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo ad aprile scorso per un infortunio al polso, sul suo profilo Instagram. Formula 1, da domani via alle prove libere del Gran Premio d'Olanda, 12ª prova stagionale. L'inviato.
18: Le dune di Zandvoort battezzano la ripartenza del mondiale mostrando il loro volto più uggioso, nubi basse, vento, pioggia, anche se poi il cielo si apre lasciando intravedere anche squarci d'azzurro. Si torna in Olanda per l'ultima volta, dal prossimo anno questa gara non ci sarà e gli occhi qui sono tutti su Verstappen, eroe di casa, che ha annunciato il rinnovo con la Red Bull fino al 2030, c'era chi diceva volesse smettere, e vuol regalare al suo pubblico l'ultima gioia in casa. I riflettori sono anche e soprattutto sulla lotta per il mondiale. Kimi Antonelli, bello abbronzato, arriva da leader, 50 punti di vantaggio su Hamilton.
19: Sarà una seconda parte di stagione molto tirata, con Ferrari e McLaren soprattutto. McLaren ha fatto uno step gigantesco in Ungheria, anche Ferrari sicuramente, credo che faranno un bello step in avanti. Per questo sarà importante cercare di estrarre il massimo dal pacchetto che sia ogni weekend. Poi ovviamente quando sarà il nostro turno di portare aggiornamenti, speriamo che funzionino nel modo giusto e poi dopo si vedrà.
18: In casa Ferrari un nuovo fondo, a Monza ci sarà il nuovo motore, sviluppi d'attacco per la rossa, anche se Leclerc non vuole sentir parlare di lotta per il titolo, non ancora quantomeno.
20: Non è tanto la parola che usiamo dentro il team, perché non è qualcosa su cui ci focalizziamo, ma ci focalizziamo soprattutto sul giorno dopo giorno, il lavoro che stiamo facendo in ditta, in squadra, in pista, per fare in modo che noi facciamo il migliore lavoro possibile e dopo i risultati arriveranno.
18: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
1: Calcio alle 20:30 a Bergamo, Atalanta-Apoel Tel Aviv, andata dei play-off di Conference League per Maurizio Sarri. Si tratta dell'esordio in gare ufficiali alla guida della squadra nerazzurra. Sul fronte mercato tiene banco il futuro del viola Ken.
21: Questo matrimonio sa da fare o non sa da fare, inevitabile quando si parla di Como, parafrasare il Manzoni. Il promesso sposo dell'Ariani in questo caso è Moise Kean, secondo il tecnico Fabregas, l'attaccante giusto per affrontare la Champions e utile tra le altre cose a tappare i buchi nelle liste UEFA che necessitano di giocatori cresciuti nei vivai italiani. Servono però almeno 40 milioni per convincere la Fiorentina a cedere il suo 9 e l'attesa dell'offerta giusta ha comunque un limite. Nel weekend Infatti comincia il campionato e la sensazione è che l'affare debba concretizzarsi entro la prima giornata, altrimenti Ken resterà in riva all'Arno. Finora il DS Paratici ha rifiutato le prime offerte, giudicate non in linea con la valutazione del giocatore, ma comunque già pronto Pinamonti come sostituto, almeno a livello numerico in rosa, dell'attaccante della nazionale. La Fiorentina ha già preso 9 giocatori, ma non finirà qui. Mancano gli esterni. Poku del Leverkusen è più di un'idea, ma costa. Ecco perché la cessione di Ken non è più un tabù. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Sergio Ciani ed Edmondo Cotta. Da Sonio Ranges, buon proseguimento di serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
22: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
23: Chi è?
24: La duchessa.
23: La duchessa?
24: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
23: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
23: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
25: Verde, viaggiare informati.
26: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 19:23 minuti sulla 5, la Torino Courmayeur. Ci sono rallentamenti per un temporale in corso tra Quincinetto e Aosta Est. E in effetti c'è un'allerta meteo da segnalare su tutto il nord Italia, allerta meteo che sta provocando dei disagi alla circolazione. Sulla 26 ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra Ovada e Masone, statale di Moncalvo. Rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di Cereseto. Sulla 7 code per incidente tra la 12 e la 10, coda tratti poi tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. Ancora sulla diramazione Regina, la statale 140, corsia chiusa per allagamento all'incrocio con il passo statale 402 Valeriana. Infine in Sicilia ci sono delle code a tratti tra Cireale e la barriera di Catania sulla 18, la Messina-Catania, in questo caso per traffico intenso. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS.
27: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
28: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza. E lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
29: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
30: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
31: Ah. È arrivata questa per lei.
32: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
33: Farò ricorso sulla Gazzetta.
34: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
35: Posso vincere.
36: Ispirato a una storia vera.
37: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
38: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
39: Non sai stare al tuo posto.
40: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
38: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarli.
36: La legge di Lidia Poet, da martedì alle 21:30, Rai 1.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
4: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Ore 21 e 1.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Apriamo con un'ultima ora dal Perù. Un forte terremoto ha colpito il sud del paese. Secondo l'Istituto Geofisico Peruviano, la scossa è stata di magnitudo 7,2 con epicentro a 35 km da Coracora e a 108 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. È stato escluso il rischio tsunami. In Italia il maltempo flagella il nord. In Lombardia frane, esondazioni e strade interrotte. 57 persone evacuate in Val Camonica, 4 località isolate in Valle Brembana. Situazione critica anche in Liguria, a Chiavari, caduti oltre 100 mm di pioggia in un'ora con strade trasformate in fiumi. Problemi alla viabilità tra frane e allagamenti, mentre l'allerta per domani sale ad arancione. I temporali hanno colpito anche la rete ferroviaria.
3: Quasi 40.000 fulmini si sono abbattuti solo stamattina sulla Liguria in questa giornata di allerta gialla, 20.000 nella zona di Genova. Le ripercussioni peggiori sul traffico ferroviario, sospeso in prossimità di Ventimiglia a partire dall'una del pomeriggio proprio a causa di un fulmine che ha provocato un'improvvisa scarica all'interno della stazione, mandando in tilt la sala comando. Fulmini anche sul Frecciabianca Genova-Roma di questa mattina, con un guasto al locomotore che ha costretto il treno a fermarsi a Riva Trigoso con trasbordo di passeggeri verso altri convogli. A Genova-Brignole infine un fulmine ha fatto saltare uno scambio, interrompendo per più di un'ora il collegamento tra Brignole e Sturla. La circolazione è lentamente ripresa dopo le 15 in seguito agli interventi tecnici di RFI a Ventimiglia, ma nel tardo pomeriggio a Brignole si registravano ancora ritardi sui treni in partenza e in arrivo da Levante e Ponente e verso Torino e Milano, compresi tra 35 minuti e oltre due ore. Diversi i treni cancellati.
4: Per ora 60 minuti.
5: Io per dove?
4: Tortona.
6: Milano Centrale.
3: Segnalato qualche allagamento sulle strade genovesi, ma senza grosse conseguenze e rallentamenti sulle autostrade. Con l'allerta che da gialla diventerà arancione sul centro levante della regione a partire dalle 3 di questa notte, ANAS ha annunciato la chiusura precauzionale della galleria Pizzo sulla statale Aurelia ad Arenzano in entrambe le direzioni fino alle 15 di domani. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
2: E il maltempo nelle prossime ore si sposta verso il centro. Una linea di forti temporali è già davanti alle coste della Toscana settentrionale. Dalla serata colpirà soprattutto le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Pistoia, dove scatta l'allerta arancione.

0: arancione. Domani ancora instabilità su gran parte del centro-nord, con temporali anche intensi e possibili grandinate soprattutto in Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Al sud invece continueranno a prevalere sole e caldo. E siamo alle notizie dall'estero. Nuove pressioni europee su Israele. In una dichiarazione congiunta, Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono lo stop all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Il progetto E1, avvertono, mette a rischio la soluzione dei due stati. Ma Netanyahu non arretra, neppure su Gaza. Nessun via libera alla forza internazionale, nessuna ricostruzione prima del disarmo di Hamas. Ci aggiorna la corrispondente Maria Gianniti.
1: Si torna anche oggi a parlare di Gaza, perché Netanyahu, in una nota del suo ufficio, ha fatto sapere che da parte della leadership politica israeliana non c'è stato alcun via libera per la forza di stabilizzazione nella striscia, e non ci sarà poi soprattutto alcuna ricostruzione fino a quando non ci sarà la deposizione delle armi da parte di Hamas. Ben-Gvir ha pubblicato un altro video agghiacciante, perché si è fatto riprendere davanti al cantiere dove stanno costruendo quel centro dove verranno effettuate le impiccagioni per i condannati per terrorismo, coloro che hanno attentato allo Stato di Israele. Tutto questo ovviamente in chiave molto elettorale. Poi in Cisgiordania appunto la reazione di questi paesi, mentre la notte scorsa è stato smantellato un avamposto illegale e continua l'assedio. Ormai sono più di 10 giorni che 3 abitazioni di Kusra sono circondate dai coloni, nonostante la presenza dei militari israeliani. A te.
0: Migranti, anche Svezia e Finlandia riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel
2: RAI Radio 1 Sport.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il forte terremoto che ha colpito il Perù, la magnitudo è stata rivista a 6,7 dall'Istituto Geologico Americano. La scossa, con epicentro nella zona andina, si è verificata a circa 100 km di profondità ed è stata avvertita in diverse regioni. Non risultano vittime né danni rilevanti, anche se alcuni media locali segnalano distacchi di rocce e lievi danni ad alcune abitazioni. Secondo l'Istituto Geofisico Peruviano, proprio la profondità del sisma avrebbe limitato le conseguenze, escluso il rischio tsunami. Medio Oriente, si allarga il fronte internazionale contro il piano israeliano E1 di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi si uniscono a Italia, Francia, Germania e Regno Unito nel condannare il progetto per la costruzione di circa 1200 abitazioni oltre la linea verde. Una decisione inaccettabile, affermano i 7 paesi, che danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele. Questione migranti, Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Anche Svezia e Finlandia riprendono invece i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Salgono così a 5 con Germania, Austria e Svizzera gli stati che applicano il nuovo regolamento di Dublino. In Italia, con il giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate con la ricina, i campioni esaminati in Germania hanno escluso la presenza della tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, convocato in questura.
2: È durato 6 ore il confronto in questura a Campobasso tra Gianni Di Vita e una donna, sua amica, già sentita nei mesi scorsi dagli inquirenti. Un lungo faccia a faccia nel quale sarebbero emerse incongruenze e contraddizioni. Tutto sotto gli occhi del capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, e della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che all'uscita si è coperta il viso e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Non ha parlato nemmeno Gianni quando è uscito, con il volto teso e provato. Non ha risposto alle tante domande dei giornalisti sul motivo di questo confronto, né ha chiarito la natura delle discordanze. Lunghi silenzi, qualche smorfia e poche parole quando gli è stato chiesto perché su di lui si concentrano sospetti e insinuazioni.
3: Scusate, ma secondo voi chi devono sentire?
2: Non ha commentato nemmeno la notizia sulla presunta negatività sua e della figlia Alice alla ricina, un veleno che si degrada con il passare del tempo. Eppure lui aveva lamentato malori proprio nei giorni di festa, lo scorso dicembre, in cui la moglie Antonella Di Elsi e la figlia Sara Di Vita sono morte avvelenate. Nicola Tuputi, GR1.
1: Sospetta difterite a Palermo, muore una bambina non vaccinata. La procura ha aperto un'indagine. Nel servizio l'intervista al direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, Domenico Cipolla.
4: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
5: Abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla, ma purtroppo la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
4: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti.

0: pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta oggi, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
1: Maltempo al nord, in Lombardia la situazione più difficile, 57 persone evacuate in Val Camonica, dove frane e colate di fango hanno danneggiato diverse strade e un ponte. 4 località isolate anche in Valle Brembana. In Liguria oltre 100 mm di pioggia in un'ora a Chiavari. E nelle prossime ore nuova fase critica, allerta arancione in Liguria e Toscana con forti temporali in estensione verso il centro. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
2: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni.
3: Rai Radio 1 Sport.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano la guerra in Ucraina e le tensioni ai confini della NATO, 16 morti nei raid russi su Kiev e regioni limitrofe, mentre cresce l'allarme per i droni avvistati o intercettati.
2: Si sospetta che un velivolo russo abbia violato le acque territoriali nella parte occidentale del Golfo di Finlandia. Lo comunica il Ministero della Difesa del paese, sottolineando che le indagini proseguono e che ogni presunto sconfinamento nel territorio viene preso sul serio. Kiev aveva già accusato Mosca di aver nuovamente sorvolato con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno, e proprio un caccia romeno, nelle scorse ore, ha distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, denuncia che è in atto una guerra ibrida contro l'Europa. Zelensky torna a chiedere i sistemi Patriot. Non vogliamo regali, precisa, siamo pronti ad acquistare le armi di cui abbiamo bisogno. Quello che conta è che vengano prese delle decisioni, prima di tutto negli Stati Uniti. Questo mentre Kiev, dove è stato proclamato il lutto cittadino, piange le vittime dell'ultimo massiccio attacco russo. Zelensky promette: risponderemo in modo proporzionato e incisivo all'attacco notturno sferrato da Mosca contro Kiev e la sua regione, definito dal presidente uno dei più cinici, calcolati e su vasta scala. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Altro fronte è il Medio Oriente, dove cresce la pressione internazionale su Tel Aviv per il piano di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia e Paesi Bassi si aggiungono a Italia, Francia, Germania e Regno Unito. I sette paesi definiscono inaccettabile il progetto per circa 1200 nuove abitazioni, oltre la linea verde avvertono. Mette a rischio la soluzione dei due stati e isola ulteriormente Israele. Terremoto in Perù, la scossa di magnitudo 6,7 che ha colpito la zona di Coracora, 600 km a sud di Lima, è stata avvertita con forza in molte regioni circostanti. Non si registrano vittime né danni significativi, le autorità mantengono attivi i centri di emergenza e proseguono le verifiche. In Italia, con la cronaca, il maltempo continua a colpire il nord. In Liguria, Chiavari, oltre 100 mm di pioggia in un'ora hanno trasformato le strade in fiumi. Frane e allagamenti hanno creato problemi alla viabilità, mentre fulmini hanno mandato in tilt treni e stazioni. Pesanti le conseguenze anche in Lombardia.
3: Un ponte crollato, una statale chiusa, famiglie evacuate. Il maltempo che si sta scaricando sulla Valle Camonica colpisce soprattutto Sonico e Vione. La piena del torrente Rabbia, gonfio di fango e detriti, ha fatto crollare il ponte Arino, frazione di Sonico. Il ponte era già stato distrutto da un'altra esondazione e ricostruito nel 2014. Chiusa la statale 42, evacuati gli abitanti della frazione. Interrotta la linea ferroviaria tra Malonno e Edolo in via precauzionale. Sempre in Valle Camonica, sgomberate anche 70 persone nel comune di Vione per l'esondazione del torrente Vallaro. Nei due comuni sono impegnate una decina di squadre dei vigili del fuoco. Maltempo anche nella Bergamasca, Branzi, Valle, Vecarone e Foppolo risultano isolate per una frana nel territorio di Isola di Fronda, non risultano feriti. Per le precipitazioni delle ultime ore, la diga di Carone e la cascata di Borleggio a Branzi hanno raggiunto la loro portata massima. A Parra è stata chiusa in entrambe le direzioni via Libertà, la strada di accesso al comune, per la caduta di massi, come era già successo il 12 agosto scorso. Arianna Garavaglia, GR1.
1: E il maltempo si sposta verso il centro in Toscana. I temporali stanno già colpendo le province di Pisa, Livorno e Firenze fino al Mugello. A Pescia, in provincia di Pistoia, è crollata parte del muro dello stadio. Domani ancora forti temporali e possibili grandinate anche su Lazio, Umbria e Marche. Al sud invece continueranno sole e caldo. L'economia: Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi. Quattro consiglieri si sono astenuti. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà ora passare dall'assemblea dei soci, prevista per il 29 ottobre. E ora Firenze, dove tra i turisti c'è anche una coppia decisamente speciale. La pop star Katy Perry e l'ex premier canadese Justin Trudeau hanno scelto il Museo di San Marco per una visita privata. Accompagnati dai curatori, hanno ammirato i capolavori del Beato Angelico, la mostra dedicata a Rothko e le miniature della Biblioteca Monumentale.

0: una parentesi d'arte per la coppia che continua così la sua vacanza italiana. E in chiusura allo sport, calcio, Conference League, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 a Bergamo contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, tra una settimana il ritorno in Ungheria. E per il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni di stop per l'infortunio al polso e annuncia la sua presenza agli US Open. Ancora in dubbio Jannik Sinner alle prese con un'infiammazione al ginocchio. E la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Monte dei Paschi al centro del risico bancario, dal CDA via libera al piano Lovaglio. Doppia offerta a BPM e Banca Generali per contrastare la scalata di Intesa San Paolo. Medio Oriente, Parigi, Berlino, Roma e Londra chiedono a Israele di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. In stallo l'accordo per Gaza. Temporali al nord, temperature elevate al sud. Fulmini e danni in Liguria, esondazioni in Lombardia. Allerta arancione in 4 regioni. Il maltempo si sposta al centro. Il grande caldo colpisce il giardino di Monet a Giverny, in Normandia. Si seccano i celebri nasturzi immortalati nei suoi quadri, ma proliferano le ninfee. Qualcosa per te, esce oggi il nuovo singolo di Ligabue, a settembre gran finale del tour, 15 date partendo dall'Arena di Verona. Calcio a Bergamo, 0-0 dell'Atalanta nell'andata del playoff di Conference contro l'Hapoel Tel Aviv, tra una settimana il ritorno. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la questione migranti con il nuovo patto europeo per le migrazioni. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese, mentre Francia e Spagna rimangono in stand-by. L'inviato Rai a Bruxelles.
1: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: Il tema rimpatri da altri paesi europei è ancora al centro del confronto politico.
2: Nessun caso dublinanti, solo una decina di persone, spiega Fratelli d'Italia, arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo, che cambia le regole anche per le espulsioni. Uno dei tanti risultati rivendica il partito della Premier del governo, Antonio De Poli, UDC.
3: Gli sbarchi sono crollati del 52%, mentre i rimpatri totali sono aumentati del 34%.
2: Ma dopo gli annunci di Germania, Austria e altri paesi, le opposizioni, da VS Italia Viva, parlano chi di boomerang, chi di autogol. Elly Schlein e Giuseppe Conte citano entrambi lo stop a Schengen dopo la crisi di Ceuta. Carlo Calenda, Azione.
4: Il governo si è messo a fare una gara su chi è più duro, che può portare solamente più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
2: Nella politica augustana si inizia a guardare anche a settembre, quando aprirà il cantiere della manovra. E così Forza Italia chiede di tagliare l'IRPEF ai ceti medi, la Lega di abbassare i costi dell'energia tassando gli extra profitti. Impegni irrealizzabili, commentano le opposizioni, per cui il governo è immobile di fronte a caro carburanti e inflazione in ripresa. Meloni prometteva di tagliare le accise, ricorda il PD, ma la benzina è ormai sopra i 2 euro. Lucio Bondi, GR1.
0: Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e solidarietà tra i popoli, così il presidente Mattarella nel messaggio inviato al quotidiano di Puglia in occasione dei giochi del Mediterraneo a Taranto che si apriranno oggi. Nelle parole di Mattarella l'auspicio che la città torni ad abbracciare il futuro. Il capo dello Stato sarà presente alla cerimonia inaugurale insieme alla Premier Meloni, che in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. Entro i primi di settembre saranno esaminate le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Monte dei Paschi di nuovo al centro del risico bancario. Il CDA dell'Istituto Senese approva il piano del CEO Lovaglio con una doppia offerta alternativa alla scalata lanciata da Intesa San Paolo.
5: Monte dei Paschi di Siena sfida Intesa San Paolo con una doppia offerta per Banco BPM e Banca Generale.

0: Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano, forte di una rete di oltre 2600 sportelli. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
1: MPS non venga smembrata, lo auspicio espresso alcuni giorni fa dalla premier Giorgia Meloni. Ad accogliere con soddisfazione l'esito del CDA il vice premier Matteo Salvini, per cui il tema più importante è il rispetto della storia e dell'autonomia dell'istituto senese. Il PD dice di aver accolto con interesse le parole della premier, ma chiede al governo di non essere giocatore nel risico. Anche il resto delle opposizioni, 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Azione e Più Europa, chiede alla presidente del Consiglio Meloni di non fare il banchiere, evitando ingerenze. Ondata di maltempo in Liguria, allagamenti, tempesta di fulmini, danni e disagi.
2: Dalla padella alla brace, appena finito il caldo estremo, è già tempo di seguire con apprensione e attenzione massima l'evolversi delle perturbazioni sia a livello di precipitazioni che di fulmini. Quasi 40.000 quelli registrati in giornata. Uno ha colpito e messo KO la sala comando della stazione di Ventimiglia, un altro il locomotore della Freccia Bianca Genova-Roma. Sempre un fulmine ha fatto saltare poi uno scambio nei pressi di Genova Brignole e, tornando a Ponente, danni causati da un'altra saetta al campanile della chiesa di San Biagio e della Annunziata l'Imperia. Il resto è cronaca di allagamenti, frane e, come nel caso dell'Aurelia ad Arenzano e anche tra i comuni di Zuaglia e Chiavari, chiusure preventive. Tanta l'acqua caduta in poco tempo, tanti gli allagamenti, in particolare nel Tiguglio e dintorni. In un'ora a Chiavari sono stati misurati oltre 100 mm. Attivata anche la sirena che avverte quando il rischio esondazione del Rupinaro si fa concreta. Tanti i sottopassi allagati in zona, danni anche causati da alberi caduti.
3: Da Genova, Martin Cucera.
1: Ed è allerta arancione in Liguria, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Qui rimandati i concerti di Sal da Vinci, Mario Biondi, Enrico Nigiotti e lo spettacolo di Giorgio Panariello. Nelle prossime ore la perturbazione interesserà altre regioni, mentre al sud persistono sole e alte temperature.
4: Si estendono al centro i temporali improvvisi violenti che hanno colpito la Lombardia, dove hanno causato allagamenti, strade chiuse, il crollo di un ponte a Rino, frazione di Sonico in Val Camonica. Firenze si prepara chiudendo fino alle 18 parchi, cimiteri, la ciclabile sull'Arno. Lungo la costa toscana c'è il rischio di trombe d'aria, fenomeni estremi legati al riscaldamento globale che a sud continua a portare le temperature 5-6 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni del maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora maltempo al nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
4: Francesca Fornario, GR1.
1: Ora in Molise per il giallo di Pietra Catella, madre e figlia avvelenate con la ricina. I campioni esaminati in Germania hanno escluso la presenza della tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, convocato in questura a confronto con un'altra donna, sua amica.
6: 6 ore negli uffici della questura di Campobasso, davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino, per ripercorrere quella cena del 23 dicembre scorso, quando Antonella De Ielsi e la figlia Sara sarebbero state avvelenate a Pietra Catella con la ricina. Ma per Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni questioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Da qui la necessità del confronto. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei due superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per la bambina di 4 anni morta per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. Le indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità sono affidate ai carabinieri.
3: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione. Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo, a cui fa capo quello dei bambini, dove i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola.
7: Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
3: Ricordiamo che quello contro la difterite è fra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite. I sintomi sono analoghi. Poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 anni, però vaccinato. Non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
1: A Rai Radio 1 a mezzanotte 12 minuti torniamo alle notizie dall'estero, Medio Oriente. In stallo il piano di pace per Gaza mentre cresce la tensione in Cisgiordania e sul governo Netanyahu aumentano le pressioni internazionali.
8: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanificazioni. Significa di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben-Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
1: Restiamo in Medio Oriente con la crisi nel Golfo. Gli Stati Uniti alzano ancora la pressione su Teheran. Il segretario al tesoro Bessent conferma la strategia annunciata da Trump: colpire l'economia fino a provocare il collasso del regime. Il corrispondente da New York.
9: You are either with us or against us.
10: Ai nostri alleati diremo: state con noi o contro di noi. Parola del segretario al tesoro americano Bessent, che annuncia per lunedì i dettagli di quello che Trump ha definito il D-Day economico da scatenare contro l'Iran. Il presidente ha evocato dunque lo sbarco in Normandia nel 1944, che aprì un nuovo e decisivo fronte in Europa contro i nazisti. Bessent rimarca che gli Stati Uniti si aspettano la collaborazione degli altri paesi per isolare Teheran. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Obiettivo: piegare la Repubblica Islamica e impedirle di avere l'atomica o addirittura, aggiunge Bessent, far collassare il regime. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti iraniani, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti iraniani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E Teheran risponde al D-Day economico minacciato dagli Stati Uniti. Per il ministro degli esteri Araghchi sarà un'altra politica fallimentare di Washington. La Repubblica Islamica ribadisce inoltre il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare i ricatti e riportare alla normalità il traffico marittimo. Altro conflitto, quello in Ucraina. Allarme per possibili incursioni di Mosca ai confini della NATO. La Finlandia indaga sulla violazione del proprio spazio aereo, mentre Kiev denuncia sorvoli di droni su Moldavia e Romania. Von der Leyen parla di guerra ibrida contro l'Europa. Dopo l'ultimo sanguinoso attacco russo, con 16 morti, Zelensky chiede nuovi sistemi Patriot e promette una risposta proporzionata e incisiva. Terremoto in Perù, arriva un primo bilancio, almeno 2 feriti e danni a case, scuole e centri sanitari. La scossa di magnitudo 6,7 ha avuto l'epicentro nella regione meridionale di Ayacucho ed è stata avvertita fino a Lima. Verifiche ancora in corso. Il grande caldo che si è abbattuto anche sulla Francia non ha risparmiato il giardino del pittore impressionista Monet. A Giverny si seccano i nasturzi, tra i fiori più celebri dei suoi dipinti. Proliferano invece le ninfee, la corrispondente da Parigi.
11: Archiviate 5 ondate di canicule, i conti si fanno ora con i danni causati dalla siccità che ha messo in ginocchio agricoltori e allevatori. Per il caldo, trasformato anche il giardino di Giverny, luogo del cuore di Claude Monet, che attrae ogni anno centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo, immersa in uno spazio verde dalle geometrie perfette, puntellato di fiori dalle sfumature accese, che ora appaiono sofferenti, come spiega Rémy Lecoutre, da 40 anni, capo dei giardinieri.
12: Grazie alla mini irrigazione a pioggia e a quella sotterranea siamo riusciti a combattere lo stress idrico. In futuro opteremo per le piantagioni di essenze più resistenti ai cambiamenti climatici, di cui le nostre ninfee fortunatamente non soffrono perché adorano il clima molto secco.
11: Giverny non è un giardino museo, ma uno spazio vivo che si evolve nel tempo. Monet trascorreva ore intere a curarlo e smise solo quando la vista iniziò ad abbandonarlo e le forme delle sue ninfee si sciolsero nel colore in un'immersione totale nella luce e nei riflessi dell'acqua che rendono questo luogo unico al mondo, da preservare per sempre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Siamo allo sport. Formula 1 è il weekend del Gran Premio d'Olanda, 12ª prova stagionale. L'inviato.
13: Faccia da Zandvoort un mese dopo l'ultima gara. L'Enfant du Pays Verstappen correrà in casa per l'ultima volta. Dal prossimo anno il Gran Premio d'Olanda non ci sarà più. Celebra l'avvenimento con rinnovo in Red Bull fino al 2030. E c'è chi diceva che voleva smettere e vorrà più che mai regalare una gioia al suo pubblico. C'è Norris, McLaren ha stravinto l'ultima in Ungheria. C'è Russell, Mercedes a caccia di una difficile rimonta. E poi c'è lui, il leader del mondiale, Kimi Antonelli. Bello abbronzato, 50 lunghezze di vantaggio su Hamilton.
14: Sarà una seconda parte di stagione molto tirata con Ferrari e McLaren. Soprattutto McLaren ha fatto uno step gigantesco in Ungheria, anche Ferrari sicuramente, credo che faranno un bello step in avanti. Per questo sarà importante cercare di estrarre il massimo dal pacchetto che sia ogni weekend.
13: E infine la Ferrari, a Zandvoort un nuovo fondo, a Monza il nuovo motore, sviluppi d'attacco per la rossa, anche se Leclerc non vuol sentir parlare di lotta per il titolo, non ancora quantomeno.
15: Non è tanto la parola che usiamo dentro il team perché non è qualcosa su cui ci focalizziamo, ma ci focalizziamo soprattutto sul giorno dopo giorno, il lavoro che stiamo facendo in dita, in squadra, in pista, e dopo i risultati arriveranno.
13: Weekend sprint, peraltro. Oggi FP1 e poi subito qualifica. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
1: Calcio, misure di sicurezza straordinarie a Bergamo per la partita di Conference League tra l'Atalanta e l'Apoel. Sugli spalti c'è stato qualche momento di tensione tra le opposte tifoserie, poi è rientrato grazie all'intervento degli steward. Ecco com'è andata in campo.
16: Inizia con uno 0-0 il cammino di Maurizio Sarri alla guida dell'Atalanta. La Poel Tel Aviv in briglia e bergamaschi nell'andata del playoff di Conference League. La formazione israeliana ha già 6 partite ufficiali nelle gambe e così al 23esimo soltanto una prodezza di carne secchi evita il vantaggio ospite con Boateng. In campo gli occhi sono soprattutto per Gaetano, voluto da Sarri per ricoprire il ruolo di regista. La sua prova è sufficiente, ma al pari dei compagni di squadra deve ancora trovare il ritmo dei giorni migliori. L'uscita per infortunio di Scalvini Gasperini, rilevato da Christensen, non semplifica il compito dell'Atalanta, che nel secondo tempo fatica, ma riesce comunque a regalarsi un finale palpitante, merito del subentrato Krstović, che nel giro di 2 minuti sfiora l'1-0, prima di piede e poi di testa. Tra una settimana il ritorno in Ungheria, ma domenica sarà già campionato. A Bergamo arriva il Sassuolo. Francesco Albanese, GR1.
1: Tennis. Carlos Alcaraz torna in campo. Lo spagnolo ha annunciato il rientro alle competizioni per i prossimi US Open. Alcaraz, assente dai tornei dal mese di aprile per un problema al polso, occupa la terza posizione del ranking dietro Zverev e al numero 1 Sinner, per il quale la partecipazione a New York resta ancora in sospeso. Chiudiamo con la musica. Tempo di novità per Luciano Ligabue. Esce oggi in radio e in digitale Qualcosa per te, il suo nuovo singolo a 3 anni dall'ultimo album di inediti.
17: Ti ho sentita comunque tremare.
18: Sulla copertina del singolo c'è una musica setta, di quelle che riavvolgevamo con la matita. La luce filtra da sotto una porta e la illumina. Sembra infilata lì, come una dedica, un regalo. Ed è il titolo della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te. Un nuovo brano per il rocker di Correggio, con il suo classico giro di chitarra. Una canzone che guarda indietro e che accompagna, così come accompagnerà i titoli di coda di Luciano, prima di tutto.
19: Io sono uno che vive di emozioni. Vivo di quello perché altrimenti non scriverei.
18: Il 4 settembre alle ore 21:15 andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries. Ed è proprio un documentario diretto da Paolo Bonfadini in cui Ligabue si racconta tra ricordi, successi, emozioni. E altre date arriveranno da settembre, gran finale del tour con 15 appuntamenti in 15 città, senza repliche, ogni notte irripetibile. A partire dall'Arena di Verona il 22 settembre. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Giovanni Leporale e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1 l'augurio di una buona notte.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
21: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Mezzanotte 22 minuti sulla statale 42 del Tonale, tratto chiuso per una frana tra Malonno e Sonico. Frane, grandine, allagamenti, temporali violenti, questa è la situazione nel nord Italia e in Toscana per la perturbazione che ha colpito tutta la giornata del settentrione e che si è appunto spostata in queste ore sulla Toscana e anche domani, almeno fino al pomeriggio, è stata diramata dalla Protezione Civile l'allerta meteo su tutto il nord Italia e in gran parte del centro. Sulla 8 ci sono rallentamenti tra Gallarate e Gattico, ancora sulla statale 67 Tosco-Romagnola rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Sieci e Porto di Mezzo. Sul raccordo per Pistoia rallentamenti sempre per la presenza di alberi sulla carreggiata allo svincolo con Pistoia Sud. Sulla statale 64 Porrettana rallentamenti per materiali dispersi all'altezza di Pavana Pistoiese. Infine sulla 1 la Roma-Napoli, attenzione ad una perdita di carico tra Ponte Corvo e Ceprano. Per il momento è tutto, si raccomanda naturalmente massima prudenza alla guida nelle prossime ore al centro-nord. Per il momento, dicevamo, è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
22: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
20: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. La la la la.
0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La questione migranti, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Sono dunque 5 le nazioni, insieme a Germania, Svizzera e Austria, ad aver deciso di rispedire i dublinanti nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si esprimono. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione-asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione attacca il governo. Sospetto.

0: Stelle Conte. Sarà un altro flop, risponde così Teheran agli avvertimenti di Trump che ha minacciato l'Iran e qualunque paese lo supporti di gravi conseguenze economiche, mentre la Simal, petroliera della flotta fantasma iraniana, è stata sequestrata da alcuni pirati a largo dello Yemen. Tensioni che fanno salire ancora il petrolio, con il Brent sopra $94 e il gas che chiude ai massimi da 3 anni e mezzo. Intanto, fronte comune di Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania con un comunicato contro Israele. Inaccettabile il piano di 1200 nuovi insediamenti di coloni in Cisgiordania. Al documento aderiscono anche Canada, Norvegia e Olanda. A Palermo una bambina di 4 anni è morta per sospetta difterite, era stata dimessa dall'ospedale con una diagnosi di tonsillite, poi dopo 2 giorni il peggioramento e il ricovero. I genitori Novax non l'avevano vaccinata contro la difterite. Indaga la procura, dalla struttura sanitaria assicurano fatto di tutto per salvarla. Finisce in ospedale anche il cugino della piccola vaccinato, che non è in gravi condizioni. Ondata di maltempo al nord, allagamenti, esondazioni, danni e disagi, in particolare in Liguria e Lombardia. Oggi allerta arancione anche in Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso il centro, su Lazio, Umbria e Marche, mentre al sud ci saranno anche...
1: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La questione migranti e il nuovo patto europeo si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese, mentre Francia e Spagna rimangono in stand-by. L'inviato Rai a Bruxelles.
2: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace.